0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: quello che ci aspetta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, di un rosso un po' mosso, di nuove sezioni, di un rosso sfumato.

0: Ben.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei,

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it, 340-197-4468 per mettersi in contatto, se volete, con il sottoscritto Fabrizio Falcioni, che come tutte le domeniche chiude la programmazione delle dirette di questa meravigliosa radio, che potete continuare a sostenere come state facendo, ma io vi invito a farlo di più andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni anche periodiche tramite PayPal o carta di credito. Anche l'abbonamento a Twitch potete fare, il nostro canale Twitch di Radio Città Aperta. Se avete Amazon Prime non pagate neanche quello, e a noi arrivano sempre dei graditi spiccioletti. Allora, di che cosa si parla? Come sapete, la prima parte del rifugio atomico di questa trasmissione, che ormai da un anno e sei mesi è qui su Radio Città Aperta. Di che cosa parliamo oggi? Continuiamo a fare la nostra rassegna sui materiali. Abbiamo fatto l'acciaio, abbiamo fatto la plastica e oggi tocca a un materiale, secondo me, uno dei più belli e affascinanti, il vetro. Quindi, prima parte, parleremo di vetro, di canzoni comunque che parlano o hanno la parola vetro nel loro titolo. Allora, con che cosa cominciamo? Cominciamo in realtà con un trucco, perché questa canzone è uscita nel 1978 e in realtà il titolo doveva essere differente da quello che poi è stato, perché il titolo reale di questa canzone, secondo chi l'ha scritta, doveva essere Pain in the Ass, cioè scusate il termine, fastidio nel culo, un dolore, insomma, ok? Allora, però chiaramente la produzione e l'etichetta sconsigliarono il gruppo di uscire con un titolo simile, e quindi, anche se poi nel testo, se non mi ricordo male, nella terza strofa viene descritto questa metafora, però la canzone poi uscì con un altro titolo, e il titolo era Heart of Glass, Blondie.

E così abbiamo iniziato con Il cuore di vetro di Blondie, dei Blondie, perché in realtà è il nome del gruppo, anche se è lei, Debbie Harry. Allora, andiamo avanti. Allora, cominciamo con il vetro usato come metafora. Quasi tutti i pezzi che ascolteremo, poi il vetro è utilizzato quasi sempre appunto come una metafora. E il dolore, quando finisce una relazione, il dolore in questo pezzo viene paragonato al camminare sul vetro rotto, Walking on Broken Glass, Annie Lennox dal vivo.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox dal vivo. Allora, io sono un po' distratto e non me ne vogliate, ma io mi dimentico spesso di salutare i resistenti e le resistenti che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12, quando questo spazio andrà in replica. Me ne dimentico sempre, benché io ce l'abbia scritto, cioè nel senso, io ho un allarme che mi ricorda saluta quelli del martedì. Niente, io me lo dimentico. Vi chiedo scusa, amici e amiche del martedì, spero di aver rimediato a questa mancanza e spero domenica prossima di ricordarmene all'inizio della trasmissione. Ma andiamo avanti. Una barriera di vetro è un qualcosa che lascia sì vedere, ma mantiene comunque separati, quindi in compagnia ma distanti. Through glass, stone sour.

Stone Sour con Through Glass. Ancora il vetro come una sorta di separazione che permette di vedersi, ma non consente un contatto, no? Quindi è una metafora per probabilmente relazioni che soffrono di problemi di incomunicabilità. Girl Behind the Glass, Wonder Horse.

Thunder Horse con Girl Behind the Glass. Allora, il lanciare pietre se si vive in una casa di vetro è un'attività sconsigliabile, a meno che tu non voglia rischiare di mettere a nudo le tue vulnerabilità. Kalio, Glass House.

ed erano i Calio con Glass House. Ora, il guardare attraverso una finestra può rappresentare la separazione che esiste fra la percezione e la realtà. Glass, Gang of Four.

Ed erano i Gang of Four con Glass. Altra canzone dallo stesso titolo. Non stiamo andando da nessuna parte. Siamo fatti di vetro, nessuno lo sa. Kasabian, Glass.

0: treadmill every day, but never losing any weight. Cause to see success, the food for thought you digest has to change. We're stressed and high, get depressed and die, but still afraid to question why. When the biggest criminals I ever met wore a suit and tie. When did we stop believing? When did we stop marching? When did we stop chanting?
1: Kasabian con Glass. Andiamo avanti, altro brano che si intitola Glass. Qui l'idea del vetro ci è data solamente dalla musica, perché questo brano non ha un testo, quindi immaginiamoci il vetro ascoltando il pianoforte di Hania Rani.

Ed era il pianoforte di Hania Raniszewska, meglio conosciuta come Hania Rani, dalla Polonia. Andiamo avanti. Le menti di vetro si rompono facilmente. Archive Glass Minds.

Archive con Glass Minds. Allora, nella prossima canzone, almeno leggendo il testo, che ho avuto un po' di difficoltà a interpretarlo perché è abbastanza criptico, la luna qui rappresenta il mondo interiore, ma questa luna è di vetro, quindi in un certo senso stiamo aprendo una finestra, una visibilità sul nostro io, sul nostro mondo interiore. Under a Glass Moon, Dream Theater.

Dream Theater con Under a Glass Moon. Allora andiamo alla pausa, ultimo pezzo sull'argomento vetro, torniamo a parlare di case di vetro, quindi una costruzione che ci ripara ma ci espone a tutte le nostre vulnerabilità che possono essere viste e spiate dall'esterno. Loro erano gli immensi Gentle Giant e questa era In a Glass House.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20. Solo.

in Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati dalla pausa con questo pezzo degli American Football insieme a Brendan Yates, No Feeling American Football. Bah, che strano, sono americani, sono dell'Illinois. Andiamo avanti. A Nashville non si fa solo country, loro sono gli Hammock e questa è tratta dal loro recente album The Second Coming Was a Moonrise, e ci ascoltiamo Like Sinking Stars.

Ed erano gli Hammock con Like Sinking Stars. Spostiamoci da Nashville, ci spostiamo a Londra. Loro sono i Death Crash e l'album si intitola Summer Souls, uscito a fine febbraio, e ci ascoltiamo questa Love for M.

Ed erano i Death Crash con Love for M. Adesso due pezzi tratti da due album che mi hanno colpito abbastanza, più o meno siamo su queste sonorità. A inizio anno, a fine gennaio, usciva questo album dal titolo Dream Crush dei danesi Møl, e vi faccio ascoltare questa Favor.

E dalla Danimarca i Møl con Favor, sonorità definibili come black gaze, questo mischione fra shoegaze e black metal. Black metal forse solo la voce, un pochettino le chitarre, ma vabbè, comunque chi se ne frega delle etichette, scusate. Ma torniamo al secondo album che mi ha colpito, e questo è un recente colpo, perché è uscito 3 giorni fa. Loro sono scozzesi, si chiamano Sun Shines Cold, e l'album si intitola Light Fades Into Ruins, e ci ascoltiamo questa bellissima Wait My Time.

Ed erano dalla Scozia Sun Shines Cold con Wait My Time. Torniamo negli Stati Uniti, ultimo lavoro uscito a inizio di quest'anno, del 2026, per questa band che si chiama Winged Wheel. L'album si chiama Desert So Green e questa è More Frog Poems.

Winged Wheel con More Frog Poems, con questa coda strana, più abbastanza kraut, molto più kraut di già quanto già non fosse il pezzo stesso. Allora andiamo avanti. Lui si fa chiamare Geologist, è membro degli Animal Collective qui nel suo lavoro solista che è uscito a fine gennaio, che ha un titolo stranissimo: Can I Get a Pack of Camel Lights? Fai pure, ammazzati di fumo, ma che ci frega a noi. Allora ci ascoltiamo da questo album, questa Tonic.

0: ed era Geologist con Tonic. Andiamo avanti, andiamo a Bristol, dove ascoltiamo l'ultima fatica, come si dice, per i Crippled Black Phoenix, questo collettivo che da ormai 22 anni, dal 2004, sì, 22 anni, ruota attorno alla figura del batterista Justin Greaves. Questo ultimo album si intitola Shadowhelm, che sarebbe Shadowhelm, che sarebbe in inglese antico l'equivalente di Shadowhelm, cioè elmo dell'ombra, più o meno. E l'album si intitola così e ci ascoltiamo questa Hollow's End, Crippled Black Phoenix.
1: You could have been better in all of them, but they didn't want that. They just didn't love you enough. You know that? They just didn't love you enough.

Crippled Black Phoenix con Hollow's End. Andiamo avanti. Allora, è uscito 3 settimane fa il nuovo album per questa artista. L'album si intitola

dimmi, ho bisogno di lavorare. E da lì cominciò a imparare da autodidatta a suonare la chitarra, avendo comunque delle basi musicali già abbastanza forti, e ha sviluppato questo genere. Io lei la adoro, è una delle mie artiste tra virgolette nuove preferite. Sto parlando di A.A. Williams e questa è Poison.

Ed era A.A. Williams con Poison. Allora, torniamo negli Stati Uniti, dove a fine gennaio di quest'anno usciva questo album dal titolo Not Here, Not Gone dei Blackwater Holy Light, e ci ascoltiamo questa Heavy Why.

Blackwater Holy Light con Heavy Why. Allora, siamo ai saluti. Bisogna salutarci. Allora, io intanto vi do appuntamento al prossimo weekend, quello del 4 e del 5 luglio, con i consueti due miei spazi, quindi il sabato dalle 10 alle 12, il Saturday Atomic Brunch, e la domenica dalle 16 alle 18 qui nel Rifugio Atomico. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari odiano i podcast e, facendo finta che sia una diretta, si collegheranno martedì dalle 10 alle 12 per ascoltarmi in questa puntata che si sta chiudendo. Allora, come chiudiamo questa puntata? Abbiamo sempre un po' piano piano appesantito magari i suoni, e chiudiamo con un album che è uscito a marzo e che io reputo uno dei più interessanti per ora usciti quest'anno, e sicuramente per gli amanti delle classifiche e delle statistiche finirà fra i almeno 20 album preferiti per quanto mi riguarda per quest'anno, ma chissà che forse non riesca anche a rientrare tra i primi 10. Non lo so, perché non so, o meglio, bisogna ancora ascoltare quasi mezzo anno di musica, e speriamo che ne uscirà di bellissima. Allora, io vi saluto con questo pezzo tratto dall'album che si chiama An Undying Love for a Burning World, e loro sono i Neurosis, e questa è Untethered. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, buon caldo, buon ascolto. Questo è Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Beh, io quello che posso fare per darvi un po' di sollievo e annunciarvi che più tardi avrò ospite Alessandro Tedeschi, boss della Glacial Movements, etichetta italiana, romana, con un catalogo di artisti internazionali, la cui filosofia, immagini, suoni, concept è collegato ai ghiacci artici, ai loro suoni, ai loro silenzi, a quello che possono significare, e quindi quantomeno ci rinfrescheremo con l'ascolto, perché poi Glacial Movements compie 20 anni e quindi festeggeremo insieme sia questa etichetta che anche ascolteremo insieme l'ultima pubblicazione, che è proprio del boss della label, ossia Netherworld, Alessandro Tedeschi, con l'album The Hermit. In tutto questo poi daremo spazio anche a vari stili che vi ho detto prima, varie provenienze. Chissà oggi in quanti sarete all'ascolto, perché ecco, a Roma è festa, in altre città è lavorativo, in altri luoghi è lavorativo, ma a Roma è festa, quindi città già sonnolenta di suo, più il caldo, e quindi magari state piazzati davanti a un ventilatore oppure già davanti a una spiaggia. Insomma, fatemi sapere che ci siete. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E allora, ricordo che poi questa trasmissione la si può riascoltare anche in replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi un saluto anche a tutti coloro che riascolteranno in replica, e saluto anche tutti coloro che riascolteranno la trasmissione in podcast. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Potete leggere dal sito di Radio Città Aperta il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere anche la copertina dell'album. Questo, ripeto, dal sito di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, TuneIn, Radio, Radio Garden. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. Buon ascolto.

questo è un bel disco uscito qualche mese fa per una casa discografica, o meglio per una band che viene dal Canada, anche la casa discografica dal Quebec. Loro si chiamano En Route Boys, devo dire un bel viaggio proprio per così muoversi con la mente attraverso i suoni proposti da questo gruppo En Route Boys. E abbiamo ascoltato Confusion, Collision. Bene, quindi in rigorosa diretta in questo caldo lunedì, in replica poi il martedì, insieme al sottoscritto. Dal Canada ce ne veniamo quatti quatti a Roma, dove opera l'AIR, ossia il progetto elettronico di Tony Virgilitto, già chitarrista componente dei Von Neumann, e che è uscito con un doppio lavoro molto interessante, molto valido, ormai qualche mese fa, a febbraio, per Stochastic Resonance, un lavoro doppio. E noi ci ascoltiamo un estratto che prende il titolo di Reversible Guide. Lui è Liar.

l'ottimo lavoro di Liar, quindi Tony Virgilletto, il suo album uscito per Stochastic Records, Recordings meglio dire, no, Stochastic Resonance, quindi proprio avevo toppato il tutto. No, però a parte gli scherzi, grande lavoro doppio, complesso, in certi passaggi fa venire in mente, come già avevo detto, certe strutture che possono essere care ai Matmos, all'Esser, a quell'elettronica dei primi anni 2000, bella scomposta, che aveva un piglio anche molto mentale, roba insomma interessante. Quindi bravo Tony, bravo con questo progetto, ripeto, Liar.

Io vado con un po' di saluti che ancora non ne ho fatti. Saluto allora chi è collegato all'ascolto. Saluto Dario, saluto Claudio, saluto Paolo e ancora Federico, Claudio, Gennaro, Beatrice, Gennaro, un altro Gennaro, Fabrizio, poi Simone che mi scrive en route, bellissimi scoperti grazie a te, una puntata 33x2A. La cosa mi fa veramente veramente piacere, perché lo scopo proprio di questa trasmissione è quella di farvi conoscere per intero e quindi farvi gustare interamente un disco del presente, uno del passato, lavori che ritengo validi e che sono da approfondire, quindi ottimo. Beh, più tardi dirò chi saranno anche i protagonisti della prossima puntata di 33x2. Poi vedo un altro messaggio ad opera di Mati, ben trovato anche a lui.

E ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna, per quello che è la puntata di Puzzle. Beh, con molto piacere oggi andiamo a parlare, a riparlare, devo dire, di questa etichetta chiamata Glacial Movements, un'etichetta che in questo 2026 compie ben 20 anni di attività, con un catalogo di artisti nazionali e internazionali votati principalmente a un sound ambient isolazionista che evoca nell'immaginario, nei suoni, nei suoi silenzi, i ghiacci artici. Allora, per l'occasione abbiamo qui nei nostri studi Alessandro Tedeschi, boss della Glacial Movements, nonché artista anche attivo dietro la sigla Netherworld, e proprio di recente ha pubblicato un album sigla Netherworld che si chiama The Hermit, che contiene poi materiale rielaborato ma che nasce da vecchie registrazioni rispuntate attraverso, ecco, mini disc, CDR, che aveva messo da parte, magari anche dimenticati in alcuni casi. Questi lavori sono rispuntati fuori, li ha rielaborati, ritrattati, e adesso c'è questo disco. Tra poco ne parleremo con lui, intanto ascoltiamo la title track di Hermit.

0: La musica, il paesaggio sonoro è quello di Netherworld, il progetto di Alessandro Tedeschi, boss della Glacial Moments. Beh, oggi in questo caldo 29 giugno ci sta più che mai bene evocare, ascoltare e farsi trasportare in luoghi così più freddi come quelli dei ghiacci artici, proprio etichetta votata a questo stile da 20 anni. In questo 2026 si festeggiano i 20 anni di attività e abbiamo Alessandro Tedeschi con noi al telefono, in studio. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Gianluca, grazie dell'invito. Sì, in studio ho portato un po' di aria fresca insieme alle mie due figlie.
0: Esatto, perché hai portato con te anche le tue due splendide figlie.
1: Grazie.
0: Che sono qui presenti, anzi diciamo come si chiamano.
1: Ginevra, la grande, ha 11 anni e Daphne, quella più piccolina, ne ha 4, giusto Daphne?
2: Sì.
0: Che è responsabile dell'aver ritirato fuori poi tutto questo materiale rimasto in cassetto, non so dove era posizionato questi CDR, mini dischi.
1: Sì, siccome lei con queste manine si arrampica sugli scaffali, esplora, eccetera, una sera praticamente sì, mi ha tirato giù tutte le collezioni che avevo appunto sia dei miei CD ma anche di altri artisti, così. Tra questi c'erano queste vecchissime registrazioni.
0: Ma che tu non ricordavi proprio?
1: No, avevo completamente dimenticato, perché poi c'erano anche dei mini disc che erano appoggiati da una parte. Lei ha tirato giù tutto, io per rimettere un po' le cose a posto ho tirato fuori, vedevo queste cose con scritto 2000-2001, ma non era neanche, ovviamente non era partita né Glacial Movements neanche il mio progetto poi Netherworld, cioè ancora non era proprio nato nulla nella mia mente, soltanto erano, poi ho ricordato poi ascoltando questi pezzi, che erano proprio le mie prime esplorazioni col suono, e ricordo di aver avuto proprio una strumentazione molto scarna, molto
0: che cosa operavi allora?
1: Guarda, con un microfono, infatti il brano che abbiamo sentito prima, The Hermit, è stato composto soltanto con la mia voce e con un sintetizzatore che era un Rec Novation, proprio veramente basico, e io usavo due lettori CD quelli io rallentavo il suono e c'avevo poi un multi effetti sul mixer Behringer, proprio basico pure quello, e quindi andavo avanti così. Erano proprio i primi suoni, i primi esperimenti, cose fatte un po' così, buttate un po' lì, e poi alla fine riascoltandole dopo tutti questi anni, quello che abbiamo, siamo riusciti a salvare, perché poi con il mio amico Matteo Spinazzè abbiamo dovuto fare un lavoro di recupero dati, perché non era stato facile poi ripristinare tutti i file audio dai vecchi CDR, soprattutto, infatti molti
0: sono andati persi
1: per sempre, non sono più riuscito poi a ripristinare e neanche a riascoltarli. Questi set invece piano piano ci siamo riusciti, poi abbiamo dovuto fare un bel lavoro di mastering per renderli un po' più dinamici, un po' più equilibrati sia sulle basse che sulle alte, e anche sulle medie ovviamente. Insomma, è stato un bel lavoro, lungo, faticoso, però penso che ne valsa la pena, soprattutto perché risuonano ancora in un modo vivo, presente. Beh, e hanno rispecchiato in pieno tutto quello che, diciamo, che personalmente ho vissuto nell'ultimo periodo. È stato molto, una vita abbastanza dura e impegnativa, e quest'album è uscito fuori proprio alla perfezione, perché ripeto, tutto molto casuale, non era neanche prevista l'uscita del disco. Poi ripeto, Daphne ha avuto un suo netto contributo per questo disco, ecco.
0: Beh, insomma, un lavoro che appunto celebra poi 20 anni di attività della Glacial Moments, perché poi nel 2006 tu hai pensato di creare questa etichetta che ha già nel nome, poi nell'immaginario e nei suoni, ma anche proprio nelle fotografie di ciascuna copertina, ecco, l'evocare un mondo lontano, desiderato più che mai in questi giorni, come quello dei ghiacci artici.
1: Specialmente in questi giorni, sì.
0: Esatto. E allora racconta un po' anche di questi 20 anni, dall'idea che nacque.
1: Sono volati via in fretta proprio.
0: Loro non c'erano.
1: Loro non c'erano, no? Nessuna delle due. No, diciamo, ho avuto questa idea fondamentalmente perché io da quando ho bambino, da quando le da loro, che ho sempre avuto questa forte attrazione per la natura in generale, no? Però la neve mi ha sempre dato quel qualcosa di diverso, quella sensazione di pace, di calma, di tranquillità, e me la sono portato poi avanti per tutta la mia vita, diciamo. Poi, essendo comunque appassionato di musica, io sto comunque nel mondo della musica da quando ho 14 anni. Prima, beh, facevo tutt'altro genere, cioè hardcore, gabber.
0: Tu vieni da quel circuito, esatto.
1: Sì, da quello. Però l'ambiente mi è sempre piaciuta. Scusate. E niente, quindi avevo assolutamente, dopo aver dato vita anche al mio progetto Netherworld nel 2004, nel 2006 ho proprio avuto l'impulso di fare questa... di dar vita proprio alla mia voce attraverso una casa discografica. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici.
0: Ti serve un bicchiere d'acqua?
1: No, ce la posso fare. E quindi è successo che sono partito con questa prima compilation, Cryosphere, e da lì ho contattato alcuni dei miei artisti preferiti, e poi da là è stato praticamente un'escalation, perché poi ho prodotto Rapun, Mick Harris,
0: Lul,
1: sì, mi sono autoprodotto,
0: ricordo
1: BVDub e Loschill insieme. E i primi 10 anni sono stati proprio, non pensavo sinceramente, però visto che insomma la cosa aveva un certo successo, poi i dischi all'epoca, se posso dire all'epoca si vendevano ancora.
0: Sì.
1: Quindi ne stampavo molti di più. Era tutto molto bello, devo dire, assolutamente.
0: Oh, però tu continui a produrre, ci sono ancora tanti titoli che sono usciti in questi ultimi anni, e ripeto, intanto vi consiglio sempre di vedere le loro copertine, perché sono opere d'arte, anche i booklet, anche per questo disco di Netherworld.
1: Sì, assolutamente.
0: Un digipack che si apre con foto anche d'epoca.
1: Sì.
0: Allora faccio una cosa, lancio la diretta video, ma solo inquadrando me, perché di là insomma abbiamo le bimbe, non sappiamo poi alla fine se è consentito o no poter
1: meglio la copertina, allora
0: esatto. Quindi però io sono online, tra poco le mostrerò, il tempo che arrivi la comunicazione che siamo in diretta video su twitch.tv/radiocittaperta, più comodamente potete andare sull'home page di Radio Città Aperta e vi apparirà insomma il video di me che sto qui al mixer. Detto ciò, ecco, sì, foto d'epoca, vedo dei primi del Novecento.
1: Sì, in questo caso sì, ho contattato alcuni musei, alcune istituzioni del Nord Europa che sapevano che avevano una vastissima collezione di foto delle prime esplorazioni che sono state fatte da parte degli scienziati sia nelle regioni artiche che antartiche. Ho selezionato e ho chiesto ovviamente l'autorizzazione per quelle che ritenevo più appropriate e giuste per questo disco, e le ho poi inserite la maggior parte nel booklet. Sono tutte immagini abbastanza forti, dove vengono rappresentati i primi scienziati che avevano veramente un'attrezzatura pure loro abbastanza scarna per affrontare quei climi e quegli ambienti ostili, perché erano le prime esplorazioni, quindi ancora già lo sono adesso, ancora figuriamoci più di 100 anni fa, inizio del Novecento, addirittura alcune foto sono fine 800, quindi proprio stiamo parlando di foto molto molto antiche, si vede anche che sono antiche, e assolutamente anche l'immagine di copertina, per esempio c'è questa immagine di questo scienziato, della tuta di questo scienziato appoggiata su una parete, e ovviamente tuta che è completamente congelata, e anche all'interno ci sono sempre immagini di alcuni scienziati che sono nel mezzo della tormenta e bufera di neve. Insomma, sono immagini che se vengono viste e mentre si ascolta anche la musica e si tiene in mano il booklet, secondo me c'è moltissima connessione. Però non ho mai, diciamo, nelle produzioni passate io ho usato anche diverse tipologie di immagini, sia da foto originali che hanno accompagnato la quasi totalità dei dischi poi. che compravo direttamente da un fotografo in Norvegia che abitava nel circolo polare artico, e insomma, quindi da lui, ho, lui anche da un altro avevo, diciamo, preso la maggior parte delle foto che poi hanno accompagnato poi ogni singola uscita discografica. Però queste qua secondo me hanno il loro perché,
0: assolutamente. E quindi magari ci andiamo ad ascoltare un altro estratto dal lavoro di Netherworld, questo album che si intitola The Hermit, la traccia The Last Breath, no, anzi questa nuova Vastness, che ascoltiamo per un estratto, insomma dura 7 minuti, magari poi la terremo un pochino in sottofondo. Nel frattempo vi farò vedere nuovamente un po' di copertine, sia le foto di questo album, poi di un paio di CD che mi sono portato appresso, o meglio che sta nella valigia già da un bel po', il CD di Amphior e di Ogerum, se si dice così, non ho mai capito bene.
1: Oddio, la pronuncia esatta non la so neanche io, esatto. Cioè, dovrebbe essere Ogerum, non lo so.
0: Esatto. Intanto Vastness, la vastità, no?
1: La vastità,
0: dei ghiacci,
1: assolutamente,
0: artici di quei, sì, luoghi. E tu non sei mai stato?
1: Sì,
0: sì,
1: sì, sì, sì, sì. Anzi, i miei primi album, Morchidid e anche Over the Summit, sono stati proprio, ho usato delle sorgenti sonore che avevo raccolto proprio, ecco, lì, quindi c'è una vasta libreria di suoni, di iceberg, di vario tipo comunque. E che ho registrato anche il suono dell'aurora boreale, che registrai quando all'epoca viaggiavo un po' di più, e sono stato alcune volte sul circolo polare artico e ho avuto la possibilità di registrare un po' di cose, ecco, che ho usato poi nei miei primi album.
0: Benissimo, e allora Vastness per Netherworld. Ovviamente se volete interagire, dire la vostra, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

0: E questo è un altro estratto dall'album di Netherworld, ossia The Hermit, l'album che stiamo presentando, che vi faccio vedere di nuovo in camera. Stiamo parlando, diciamo, sia di Netherworld che dell'etichetta La Glacial Moments, che in questo 2026 festeggia 20 anni di attività con appunto la pubblicazione di questo lavoro. Poi non so se hai in mente anche Alessandro, che Alessandro Tedeschi è il boss della label che è qui nei nostri studi, ecco, hai in mente anche di organizzare una serata celebrativa. Che anni fa avevi fatto una bella serata, ricordo, a Roma con... Perché non ti sento? Perché ho sbagliato i cursori, giustamente, ho alzato i CD.
1: Ecco.
0: No,
1: dico, 10 anni fa l'avevamo organizzata. Quest'anno non ci sono
0: non
1: riuscito.
0: Ci sono...
1: No, non ci sono riuscito. È già stato un successo quello di aver fatto uscire questo disco, che non era proprio... non avevo preventivato di fare, però poi alla fine ho detto vabbè, sono 20 anni nell'etichetta, c'è

0: da bellezza proprio perché lei era appena nata, lei al
1: La
0: momento
1: prima
0: la
1: figlia.
0: prima figlia, quando è nata, ha avuto un impulso proprio, proprio sai, l'ispirazione artistica potentissima. Io di notte cullavo lei con un braccio e con l'altro
1: Sì,
0: smanettavo.
1: eh?
0: Sì, c'avevo poi un sintetizzatore a rec che ho usato spesso poi su tutto quanto quel disco in particolare. E certo, magari è un po' difficile abbinare quel suono alla nascita di una bambina, però quello è quello che
1: Quello che
0: riesco a
1: ti
0: fare.
1: ispirava.
0: Sì.
1: Ginevra, quindi tu l'hai ascoltato poi quello che è venuto fuori.
2: Sì.
1: Ti piace?
2: Sì, è bello.
1: Perché mi dicevi che ti piacciono le creazioni di Papanzo.
2: Sì, perché appunto mi ricordano il ghiaccio, cioè perché comunque a parte questo caldo almeno mi viene un po' di fresco, però.
1: E quindi, beh, quindi
0: Poi si
1: ci sta.
0: diverte pure poi con dire un po' che ogni tanto ti mettevi lì a.
2: Quando
1: Sai.
2: ero un po' più piccolina, papà mi prendeva quella specie di pianola
0: Sì, il sintetizzatore, Ginevra.
2: che praticamente.
0: La pianola si usa quando magari uno va a scuola, no? No, quello è un
1: Un
0: sintetizzatore,
1: sintetizzatore.
0: Lion, della Lesis, un bello strumento. Comunque là ci si divertiva parecchio. Ti ricordi?
2: Sì,
0: Ci
2: c'ho
0: sono
2: anche
0: poi.
2: dei video di bambina.
0: Sì, quando eri piccolo ci sono anche dei video dove tu giocavi con i
2: Sì.
0: cursori, con gli oscillatori, no, era
1: E
0: divertente.
1: adesso non usi più, non fai più
2: No,
1: musica.
2: non so. Cioè,
1: No.
2: comunque sono grande ormai,
0: Eh
2: quindi.
1: beh,
0: No.
1: ma la musica
0: Ah,
1: questa è tanto più da grande.
0: no. E tu che c'è da dire,
1: Non
0: Daphne?
1: dire che ti piacciono più i trapper.
0: No, ti piacciono i trapper? No. È un genere. No, lei qual è uno dei tuoi cantanti preferiti?
2: Michael Jackson.
0: Vabbè.
2: È
1: Vabbè,
2: vero,
1: un buon
2: è
1: gusto. Pure a te, Michael Jackson. Beh, ha fatto. Quindi li hai portati al cinema a vedere il
0: Michael Jackson.
1: film?
0: No, io no.
2: Mamma.
0: Cioè, a portargli
1: Ah,
0: la madre,
1: beh,
0: lei è appassionata, io no, assolutamente.
1: avete.
0: Non è proprio il genere mio. No, però anche col gongo voi vi siete divertite. Daphne, ti ricordi il gongo, quello che papà ogni tanto suona, che vibra tutto? Che c'ha pure la ciotola tibetana che suona, le campane tibetane ogni tanto. Te le ricordi?
1: Beh, quindi insomma, un papà creativo in casa non è che alla fine le escludi dal tuo progetto artistico,
0: No, no,
1: anzi.
0: no, no. Poi vedremo quando saranno grandi se.
1: Se produrrai un loro disco.
0: Tutto può essere. Vedremo quello che riusciranno a fare, ecco, vediamo un po'.
1: Ma tu.
3: Vediamo un po'.
1: Vediamo che succede, insomma, perché magari farai magari tu tutt'altra musica e papà pubblicherà, farà
0: Dovrò aprire
1: un'etichetta
0: un'altra
1: a
0: etichetta
1: parte.
0: discografica, sì,
1: Esatto.
0: perché.
3: Poi ci possiamo andare.
0: Dove? Dove
1: Dove?
0: andiamo? Eh?
3: Al parchetto a fare una festa dei miei amici.
0: Ah,
2: Che
0: ok.
2: c'entra?
1: Beh, potrebbe essere
0: Facciamo un
1: interessante.
0: live
1: Vedi, per
0: all'aperto,
1: i
0: vedi,
1: festeggi di
0: vedi.
1: 20 anni.
0: Potrebbe essere una PR, Daphne, vedi, un'organizzatrice di eventi. Lo vuoi fare tu l'evento di papà per festeggiare i 20 anni, Daffy? I 20 anni dell'etichetta, ci cioè, pensi tu a farlo? Facciamo una mega festa?
1: No,
0: No,
1: no, già ci ha ripensato,
0: no.
1: niente
0: Troppa
1: poi.
0: fatica. Ci pensa Ginevra?
1: Perché
2: Ci sta,
1: no?
2: dai.
1: Dai, vediamo un po' di.
2: Anch'io.
0: Anch'io, sì.
1: Tanto oggi avete un'altra festa,
0: Sì,
1: quindi
0: quella della
1: dovete
0: nonna, di mia madre. Oggi
1: concentrare.
0: ho concentrato
1: Hai
0: tutto in questa
1: concentrato
0: giornata.
1: tutto.
0: Sì,
1: Festa
0: infatti.
1: di Roma.
0: Sesta di Roma, sì.
1: Ma quindi in mente c'è non c'è nulla a livello di pubblicare
0: No,
1: altre
0: c'ho,
1: cose.
0: no. Io avrei un mondo da pubblicare. C'ho tantissimi artisti che stanno aspettando
1: Sì,
0: pazientemente, pazientemente, sì, di essere pubblicati. Lo farò piano piano. Ne farò adesso uno, un ragazzo totalmente sconosciuto ucraino, se non ricordo male, ma farò penso solo un'uscita digitale. Non
1: Ok.
0: faccio l'edizione fisica. E poi forse questo ti potrebbe interessare anche, il bassista dei Young Gods.
1: Ma dai. Ah.
0: Questo devo, so che
1: Beh, Young Gods di
0: so
1: formazione
0: sì.
1: svizzera che fece, insomma, dei dischi importanti, anzi, tuttora in giro.
0: Tuttora sì, infatti
3: Sì.
0: Ma sì, sì, hanno fatto una torna, mi ha detto lui, lui mi ha proposto un disco molto interessante, ispirato al libro di Lovecraft, uno dei libri di Lovecraft, e che l'ho ritenuto molto molto bello, però non so ancora, sicuramente non quest'anno.

0: eventualmente l'anno prossimo potrebbe essere.
1: Va bene.
0: Sì, perché comunque è un nome che mi potrebbe, insomma, ridare un attimino di fare girare un po' di più il tutto.
1: Il
0: Però
1: nome
0: c'è,
1: dell'etichetta,
0: sì,
1: ok.
0: e poi c'è comunque anche altri artisti, insomma, vediamo un attimino come prendono forma le cose. Intanto facciamo, oggi è uscito
1: Ah,
0: questo.
1: proprio oggi la pubblicazione.
0: Oggi l'uscita ufficiale, sì.
1: Quindi ricordiamo che c'è sia la pagina ufficiale di Glacial Movements, www.glacialmovements.com,
0: quella di Bandcamp,
1: e quella di Bandcamp, dove potete ascoltare tutto. Potete ascoltare tutto il materiale presente nel catalogo dell'etichetta. Oh, e quindi io ricordo che tra poco poi uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e sarà possibile ascoltare l'intera, a parte l'intera intervista, ma anche ascoltare l'intero lavoro preso da Bandcamp. Qual è uno dei titoli, se ce l'hai, di cui vai più fiero di aver pubblicato?
0: Ce ne sono tanti.
1: Ma, o alcuni, non uno.
0: Va bene,
1: insomma,
0: allora inizio.
1: Vai.
0: Allora, sicuramente il primo è stato il colpo che io ho ritenuto di altissimo livello, perché tra i miei artisti preferiti, ovviamente, Mick Harris. Lull, che dopo veramente tantissimi anni non aveva più pubblicato nulla. All'epoca c'era MySpace, quindi stiamo parlando veramente
1: di un'epoca fa. Tra l'altro, Mick Harris, ricordiamo, batterista che fu dei Napalm Death,
0: sì,
1: nonché
0: sì.
1: Scorn,
0: e poi ovviamente lui c'era questo progetto,
1: esatto.
0: Lull, o Lull, penso che si dica.
1: Io ho sempre detto Lull.
0: Pure io, però non so se è corretto. E, beh, lui è una leggenda sia anche nel mondo della dark ambient, quindi io avevo ovviamente tutti i suoi dischi a casa, quindi per me fa un disco a lui è stato proprio... era il terzo disco che avevo fatto, quindi per me è stato proprio il top. Prima è quello di Rapunno, pure lui, mente
1: Rapunno,
0: geniale, di Zavet Francia,
1: certo.
0: Pure lui, ho tutta a casa tutta la sua discografia. E poi ce ne sono ovviamente tantissimi altri. Murkoff, ad esempio, Lost in Time, anche quello è stato un colpo assolutamente d'altissimo livello. L'Oshil, sia come l'Oshil, ma poi riuscì a mettere d'accordo e a far collaborare lui e BV Dub insieme, pure quello fu un discone. Erebus,
1: sì, splendido. Io ricordo
0: Erebus
1: che...
0: è stato veramente tanta roba, sì. Veramente,
1: beh, quello... lì entravano in campo anche elementi melodici,
0: sì, perché lì c'è lo zampino di BV Dub, che lui, diciamo, ha una tendenza più melodica. Poi tra l'altro con lui ho collaborato tanto e ci ho fatto pure un disco insieme,
1: sì.
0: Equilibrium insieme a lui. Però ovviamente il suo tocco si sente molto in quella collaborazione. E poi ci sono, ovviamente c'è Scanner pure, Robbie Rimbaud,
1: stiamo dicendo dei nomi
0: Justin Broderick, pure lui è, anche lui è ovviamente con
1: The Godflesh
0: Final, è stato Paul Schutz, che magari meno conosciuto, però è stata una figura chiave negli anni 80 e 90, ed è tuttora uno dei miei artisti preferiti. Poi ce ne sono stati alcuni con i quali avrei voluto, ma che non sono riuscito a collaborare, però va bene.
1: Un bel disco che non abbiamo citato è quello di Massimo Pupillo, degli Zoo.
0: Sì, Massimo pure ha fatto un gran lavoro.
1: Sì,
0: un bellissimo disco. Pure lì avevamo usato delle immagini antiche di Inuit. Massimo ha una scintilla divina particolare, quindi è una persona molto sensibile che sa il fatto suo e ha fatto veramente un grandissimo lavoro, molto molto molto bello.
1: E quindi, insomma, vi consiglio di andare a esplorare il catalogo dell'etichetta. Poi, ecco, i dischi si possono acquistare tramite la tua label.
0: Sì, molti sono ormai sold out,
1: ecco.
0: Sì, ormai quasi tutti sold out, almeno quelli più vecchi. Quelli più nuovi ancora c'è rimasto qualcosa, però sono sempre tirature molto limitate, 200 copie, io ormai non stampo più di tanto, perché tanto...
1: Non
0: le vendite sono
1: minime.
0: Sì, ormai si stanno restringendo.
1: Sul digitale si va?
0: Ma sì, diciamo che molto fa la mia pagina Bandcamp. Quello mi aiuta un pochino di più. Oggi come oggi, secondo me, un artista deve riuscire a entrare nel giro delle colonne sonore, soundtracks, fare questo tipo di attività. È quella più
1: redditizia
0: e che ti dà possibilità poi di veramente di collaborare ad altissimi livelli e anche di guadagnare molto molto bene, però non è facile.
1: Certo,
0: non è affatto
1: però
0: facile.
1: Tu porti avanti il tuo lavoro con coerenza, con entusiasmo e anche con classe, perché insomma le pubblicazioni hanno un certo livello sia sonoro che proprio di contenuto, di bellezza proprio dell'oggetto CD. Tu vinili non ne hai mai fatti?
0: Mai fatti, infatti è una costante, sarà sempre una costante questa,
1: anche se sono lavori che effettivamente questi li si gustano probabilmente, riescono meglio più in cima.
0: Sì, è per questo motivo, anche ormai, anche perché il vinile costa veramente
1: tanto,
0: costa tanto, ma è proprio, non è il formato giusto per questa musica.
1: No, assolutamente
0: no, perché questa musica va ascoltata dall'inizio alla fine senza interruzioni, se si fa un ascolto di un certo tipo, un ascolto meditativo quasi. Il vinile secondo me non è, anche se capisco che è un oggetto che ha il suo fascino, però comunque sia io diciamo sopperisco a questo tipo di cosa facendo appunto sempre digipack, facendoli con più pannelli, con booklet, magari con qualche rifinitura particolare, insomma dando comunque molta importanza al prodotto fisico, che è fondamentale in questo.
1: Immagino abbia anche i suoi costi, insomma.
0: Sì,
1: a livello...
0: però comunque sono costi, diciamo, gestibili, che si possono poi recuperare poi nel breve tempo, ecco.
1: Fantastico. E allora siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Alessandro Tedeschi e anche con le sue due splendide figlie, ricordiamo i loro nomi, anzi.
0: Vai, ditelo voi, di nome tuo.
1: Ciao da
2: Daphne.
1: E ciao da
3: Ginevra.
1: Da Ginevra, bellissimi nomi tra
0: grazie.
1: L'altro.
0: Grazie.
1: Alessandro.
2: Sì.
1: Salutiamo anche la nonna che tra un po'.
0: Sì, la nonna Paola che sta che ci stiamo.
2: E il nonno Gino.
0: Va bene, sì, non è festa sua però.
1: Ebbene, allora lascio scegliere a te l'ultimo brano dal disco.
2: Di nonna Paola.
0: Ma io direi l'ultimo brano possiamo scegliere Hidden Caves.
1: Ok.
0: Cavità nascoste.
1: Tu come li hai scelti questi titoli?
0: Mi hanno ispirato l'ascolto dei brani. Per esempio Hidden Case mi sembra proprio quello, tra l'altro avevo registrato la superficie metallica a contatto con un microfono e aggiunto una linea di basso, solo quello.
1: Quindi hai messo il basso?
0: Sì, solo quello là, si sente il basso ma... però non è un ritmo, è proprio
1: un
0: dà profondità al brano, e secondo me dà questa sensazione di stare proprio dentro una grotta, dentro una cavità con i minerali, i diamanti, sai, queste cose che stanno attaccate sulla parte
1: stalagmiti,
0: sì,
1: come si chiama.
0: Mi dà questa sensazione e quindi mi è venuto a fare questo titolo così.
1: Benissimo, allora io ringrazio la Glacial Movement per quello che fa.
0: Grazie ancora per tutto il supporto che mi ha dato poi negli anni, perché insomma
1: ci si conosce veramente da tanto tempo.
0: Sì, vediamo se riusciamo a arrivare a 30.
1: Perché no? Che con queste produzioni assolutamente ci sarà da ascoltare cose molto interessanti. E allora Hidden Caves, Netherworld, 20 anni di attività della Glacial Movement. Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie ancora.
2: Ciao.

E questa è la musica estratta dall'album di Netherworld, e quindi abbiamo parlato della ottima etichetta Glacial Movements, 20 anni di attività. Oggi esce questo disco proprio in concomitanza con la pietra, con la festa di Pietro e Paolo, quindi la festa di Roma, e quindi compleanni vari, e in più insomma la pubblicazione di questo disco di Netherworld, che è poi Alessandro Tedeschi, boss della Glacial Movements. Bene, fino alle 18 se ascoltate la diretta in mia compagnia, fino alle 14 se ascoltate la replica del martedì, se ascoltate il lunedì dopo di me Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, I viaggi nel mondo del rock e del punk, se seguite il martedì dopo di me La bottega del forno con Fabrizio Forno. E andiamo avanti qui con la conduzione. Io intanto ricordo i contatti per interagire con questa trasmissione, che si chiama Puzzle. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, ed è Ghiacci Artici, che spero possano aver rinfrescato i vostri ascolti a dell'acqua altrettanto refrigerante proposta dai nipponici, dai giapponesi Vasilisk.

Formazione duo che veniva dal Giappone, chiamata Vasilisk, tra musica così dark ambient, ma anche diciamo abstract folk, veramente un progetto molto interessante che arrivò anche in Italia tramite la musica Maxima Magnetica di Luciano Dari, che stampò questo bel CD che conteneva vario materiale intitolato il tutto Liberation Ecstasy, una raccolta un po' di quanto aveva realizzato la formazione nipponica. Un disco risale a un bel po' di anni fa che ho ritrovato in un negozio di dischi, veramente con mia somma sorpresa, che me lo sono accaparrato perché veramente notevole. Vasilisk, assolutamente consigliati. Non è la copertina che si vede nell'home page che è uscito, scritto Vasilisk Aqua, la traccia, è uscito Lighting Connections, copertina tutta colorata e vivace, no, è tutt'altra roba questa qua. Consigliatissimi. Oh, allora, a proposito di 33x2, prima abbiamo ho ricevuto un messaggio da parte di Simone, se non ricordo male, sì, che diceva al 3401974468 che aveva apprezzato gli En Route Boys, che aveva scoperto proprio ascoltando 33x2. Bene, 33x2 è la mia trasmissione del mercoledì dalle ore 12, io vi faccio ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. E come disco del passato vado a recuperare questo lavoro che ho amato tanto, che mi sono riascoltato per bene qualche giorno fa. Più di 70 minuti di musica dove non ci si annoia mai. Parlo degli scozzesi Long Thin Kelly. Usciva nel 95 il loro album Houdini per la mitica Two Pure, l'etichetta che all'epoca aveva nel suo catalogo i Mouse of Mars, PJ Harvey, la prima PJ Harvey, quella di Dry, Stereolab, i Pram, i Laika, i Moonshake, veramente tanti bei nomi. E quindi all'epoca comprai, visto che c'era l'etichetta Two Pure, questo album The Long Thin Kelly. Quando lo misi rimasi veramente ammaliato, non saprei nemmeno come definirli, art wave, post rock, sicuramente bravi, una voce importante che ricorda un po' il cantante Bloc Party, anche se il cantante Bloc Party che le ucherei che è venuto dopo con la sua band, lui era Luke Sutherland, e ora ascolteremo un brano che è una sorta ecco di ballata, poi avevano dei brani anche più frenetici, veramente una grande band, un disco secondo me di grandissimo livello, Long Thin Kelly, dall'album Houdini, e questa è la seconda traccia dal titolo How I Blew It with Houdini per Long Thin Kelly, e poi mercoledì ascolteremo per intero l'album.

una meraviglia, una traccia splendida. Ricordo quando ascoltai per la prima volta questo disco, non sapendone praticamente nulla, l'avevo preso perché c'era scritto Two Pure, rimasi veramente più che mai colpito. Anzi, quel giorno feci un paio d'acquisti all'Euro a Disfunzioni nel 95, notevoli, di due dischi che porto ancora nel cuore. Uno è questo e l'altro è quello dei Truly Fast Stories from Kid Coma. Fu veramente uno di quegli acquisti più che mai riusciti, di dischi notevolissimi, lunghissimi, ma che mai annoiano. I Truly già li abbiamo ascoltati dentro 33x2. Mercoledì prossimo sarà la volta proprio della One Thing Kill Me come disco del passato. Grande, grande lavoro, guidati dalla poi ottima voce di Luke Sutherland. E a proposito di cose che emozionano, beh, ieri sono circolati i primi video del ritorno dell'ITFIBA che ripropongono, insomma, tutto 17 re. In questo caso l'ITFIBA Umbria che spacca a Perugia. Adesso ci ascolteremo una bella versione di Universe presa proprio da YouTube e ricordo anche gli appuntamenti più vicini per l'ITFIBA: Padova, Sherwood domani, poi il 2 luglio a Bari la Fiera del Levante, il 4 di luglio a Pescara al Terra Sound Festival, il 7 luglio a Milano al Cozzel Carroponte, il 9 luglio a Villa Franca, Villa Franca Festival, 11 a Asti e via dicendo. Li trovate tutti questi appuntamenti all'interno proprio del sito di dell'ITFIBA, litfiba.net, sezione live. Eccoli qui dal vivo il 27 di giugno, quindi un paio di giorni fa, il ITFIBA Universe.

Universe al Vio il 27 di giugno, quindi alla prima data della tour dell'Elite FIBA, con un Piero Pelù che ha delle cuffie, lui sappiamo che soffre da acufene. Avete presenti i bimbi quando li si porta a un concerto e si mettono quelle cuffione? Ecco, uguale. E un po' statico lui, però insomma, che esecuzione anche di questa canzone. Ma ho visto altri estratti, devo dire, le emozioni arrivano, e come. Sì. Assolutamente. Saluto Fulvio, saluto Valentina, ben trovati anche voi all'ascolto. SMS, WhatsApp, Telegram, se volete scrivermi, salutarmi, dirmi che ci siete all'ascolto in questa giornata, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E c'è poi invece un altro artista che è attualmente in tour, vi leggerò le date, lui è Crano, già insomma pluripremiato, no, premiato, no, plurino, premiato, insomma, pluripremiato dai fan, insomma, ha vinto il Davide di Donatello per la colonna sonora delle Città di Pianura, questa è la sua Dexy Disease.

Crano dalla colonna sonora delle città di pianura. Allora l'artista veneto sarà di scena il 1 di luglio ai Giardini del Frontone di Perugia, il 2 al Monk di Roma, attenzione, concerto gratuito, 8 luglio Piazza di Cinema Cesena, 9 luglio Arena delle Balle di Paglia Cotignola a Ravenna, e poi 10 luglio Centro Orizzonti Festival al Tivoli Treviso e via dicendo. Trovate anche in questo caso tutte le info su crano.it. Allora abbiamo ascoltato il disco del passato, come disco del presente andiamo a pescare una band che a me piace assai. Allora, quando c'è stato il ritorno del post-punk, del neo-post-punk, prima della pandemia 2017-18, quindi quello bello vero, quando uscirono i primi lavori degli Shame, degli Idols, dei Girl Band, dei Murder Capital, dei Fontaine's DC e tutti i nomi che ben conosciamo, beh, uscirono da Hull City anche i Life. Life all'epoca pubblicarono un bel lavoro nel 2017 che era il loro secondo, chiamato Picture of Good Health, che io suonai abbastanza, e anzi era il 2019. Poi sono tornati nel 2022 con Northeast Coastal Town, lavoro dalle atmosfere, ecco, meno neo-post-punk, ma anche con elementi di un sofisticato pop cantautoriale, devo dire, di certo livello. E queste dinamiche, un po' neo-post-punk, un po' di cantautorato pop elegante, lo troviamo nel nuovo lavoro, Abstract Natural. Disco che è interessante anche perché narra nei testi un po' le impressioni, le sensazioni, la poesia che il cantante del gruppo, Matt Green, ha realizzato durante un lungo cammino che ha fatto dall'ovest all'est dell'Inghilterra, e quindi attraversando così villaggi, conoscendo gente del posto, attraversando la natura bellissima di quelle parti, e insomma ne nasce quindi un qualcosa che è anche un viaggio con se stessi, con il proprio interiore. Noi ci ascoltiamo un estratto da questo disco, da Abstract Natural, Turning In. Loro sono i Life.

E questo è l'album The Life, Turning in the Abstract Natural. Come avete ascoltato, dei suoni sicuramente molto più pop rispetto a come erano ad esempio nel loro secondo disco, A Picture of Good Health. E allora, Abstract Natural lo ascolteremo per intero come disco novità, ma qualcuno dirà, vabbè, hai parlato di questo fantomatico disco neopost-punk del 2019, ve lo faccio ascoltare, sia priva col proprio così, ed era un po' diverso.

Questa era la musica dei Life nel loro secondo album, e invece come disco novità ascolteremo il loro quarto, più recente, dai toni decisamente diversi, anche se poi qualche scatto un po' vecchio stile c'è nell'album. Chi invece non ha mai cambiato suono, anzi è diventato sempre più sperimentale, ostico e di grande livello, è quello dei Gilla Band, che all'epoca pre-pandemia si chiamavano Girl Band, poi hanno modificato il loro nome in Gilla Band e hanno pubblicato questo nuovo singolo, devo dire, di notevole fattura.

0: che...
1: E questa è la ottima Giraffe, nuovo singolo di Gilla Band, formazione che viene da Dublino e che spacca ancora un nuovo singolo e lascia promettere un gran lavoro in futuro. Ora non ho capito bene se uscirà un album o no, sicuramente vanno dal vivo con numerose date negli Stati Uniti e in Europa. Si parla anche di una data a febbraio in quel di Milano, però poi ecco, su un album nuovo. Non hanno annunciato ufficialmente un disco, quindi staremo a vedere. Intanto ci gustiamo questo singolo e ci gustiamo una band per certi versi assimilabile che ho scoperto di recente, che viene da Belfast. Si chiamano Makeshift Art Bar. Hanno fatto un nuovo EP, il precedente EP a livello fisico è non sold out di più, l'ho visto vendere a cifre esorbitanti, tant'è ormai il mercato del vinile è impazzito. Adesso è uscito quest'altro EP, è uscito pochi giorni fa, sono 4 tracce, Chocolate è quella che ascoltiamo, da Belfast, Makeshift Art Bar.

Chocolate, no scusate, no è giusto, Chocolate è il titolo della canzone, Makeshift Art Bar è il nome del gruppo, questa nuova realtà che viene da Belfast, potenti, mi intrigano, mi ricordano, a parte Killa Band, anche un po' i Mantovani Submit, quindi belle cose. Oh, io sono giunto al termine della trasmissione, tra poco Eleonora Tagliafico con Rock Trot, i viaggi del mondo del rock e del punk, se seguite il lunedì, se ascoltate la replica del martedì, dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. E allora, visto che il nostro ascoltatore Mati rosicava perché si è perso i Cabaret Voltaire, non ne sapeva nulla, lo ha preso dai miei post qualche giorno dopo, beh, gli faccio ascoltare 2424 dall'album Crackdown, il brano con il quale hanno aperto il concerto romano, ma non solo, ho visto anche da altre parti. Ebbene, su queste note io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in compagnia di questa trasmissione che prende il nome di Puzzle. Sarò di nuovo in onda mercoledì. Con Mercoledì Morning dalle ore 10, a seguire 33x2 dalle ore 12 e poi venerdì con Alternitalia, solo musica italiana. È già online il podcast e l'intervista che abbiamo realizzato oggi con la Glacial Movements e poi tra poco sarà online anche l'intera trasmissione. Ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva, Cabaret Voltaire 2424.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.03 in diretta, martedì 30 giugno 2026. Riapre come ogni martedì in diretta e come ogni venerdì in replica, quindi sarà già luglio per chi ascolterà la replica alle 14. La Bottega del Forno, il programma condotto dal sottoscritto Fabrizio Forno, che vi porta indietro di 50 anni alle produzioni artistiche del 1976. Comincio con il ricordarvi 340-197-4468, questo è il numero da utilizzare per inviarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. Come dicevo, appunto, apre la Bottega del Forno e si chiude il primo semestre del 2026 con, diciamo, una buona porzione di produzioni artistiche relative al 1976 da noi già trattate in questi lunghi sei mesi, ma ce ne sono di altrettanto importanti ed interessanti che ci aspettano per la seconda metà dell'anno. Cominciamo, come spesso ci accade, con la rubrica Visti in prima visione, che porta il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ad affrontare pellicole del 1976. E per iniziare come si conviene, partiamo da un brano presente nella colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello a breve. La colonna sonora è cantata da un celebre cantante molto famoso francese, Charles Trenet. Il brano si intitola Les enfants s'ennuient le dimanche.

0: Charles Trenet, Les Enfants s'ennuient le dimanche, i bambini si annoiano la domenica, perché effettivamente questo è un film che ha parecchio a che fare con i bambini, giusto Marcello? Ben ritrovato.
1: Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
0: Buongiorno,
1: sì,
0: a te.
1: Direi che è il film per eccellenza di Truffaut sui bambini. Non è l'unico, diciamo, lui esordivo i 400 colpi, in cui parlava appunto di un adolescente, il giovanissimo Jean-Pierre Léaud, e la sua formazione umana appunto e sociale. In questo film, questo è un film corale, Gli anni in tasca, un film appunto di metà degli anni 70 che fotografa la provincia francese di quel tempo, si svolge esattamente in un villaggio, Thiers, che è proprio al centro, ci dicono, della Francia, dove si immagina appunto che una scolaresca negli ultimi giorni di scuola viene così fotografata, analizzata e descritta, e in tutto insomma una comunità di questo piccolo paese, quindi si ha un'occhiata sui grandi, un'occhiata sui più piccoli ancora, insomma ha interessato qualcosa, Truffaut, come 80-100 bambini di età diverse, quindi ha fatto veramente un lavoro insomma ammirevole e complesso, insomma. Secondo me non riuscito al 100%, però insomma fare un film e far recitare i bambini insomma da sola è un'operazione titanica, insomma comunque complessivamente insomma un film importante questo, perché è uno dei pochi film in cui mette veramente sotto fuoco l'infanzia e la prima adolescenza, no? E in particolare ci fa vedere il rapporto che hanno con gli adulti attraverso questa scuola, a cui preside all'inizio del film introduce un ragazzo taciturno e problematico, che è questo tal Julien, misterioso, che quasi non proferisce parola, e l'affida appunto a un insegnante dicendo che bisogna integrarlo nella classe, insomma. L'insegnante, che già aveva problemi soprattutto nella, in qualche modo insomma nel farsi rispettare dai propri alunni, perché, e soprattutto per motivi didattici, perché intendeva fare dei corsi di recitazione e poi si rendeva conto che quando lei non c'era i ragazzi recitavano molto meglio che quando c'era lei, che avevano molte difficoltà. Quindi un insegnante che poi infatti nel corso del film dimostra anche qualche senso di colpa, qualche incapacità così di rapporto, che prende questa classe e così a poco conosciamo questi bambini, conosciamo questo appunto Julien, bambino appunto misterioso, taciturno.
0: Volendo prendere in prestito il titolo di un altro film di Truffaut, se vogliamo, un po' un ragazzo selvaggio, no?
1: Sì, in certo senso sì, appunto un caso sociale. Comunque il primo che cerca di fare amicizia con lui è il tredicenne Patrick. Questo Patrick si sente abbastanza emarginato, il padre è orfano di madre, il padre è gravemente disabile sulla sedia a rotelle, e nello stesso tempo lui vive di fantasia, al punto che è innamorato di una avvenente parrucchiera, la madre di un suo compagno di scuola, e ovviamente quella neanche se l'accorge, tanto più che una volta che gli porta uno splendido mazzo di rose gli dice: ah, ringrazia tuo padre, insomma ce la prende per una così un complimento fatto diciamo da un adulto. E sto ragazzo quindi ha le prese con i turbamenti appunto della post-infanzia, della prima adolescenza, e comunque fa amicizia con questo ragazzo taciturno, insieme insomma fanno qualche piccola scorribanda, riescono a entrare con uno stratagemma insomma di Julien al cinema a sbafo, facendo un biglietto solo anziché due, e c'è tutto poi il gruppo così dei ragazzi, dei bambini,
0: tutta la scolaresca, diciamo,
1: della scolaresca, che alcuni sono frustrati perché non hanno il denaro sufficiente per comprarsi delle cose che nei negozi gli piacciono, e addirittura si inventano il taglio dei capelli fatto malamente di un compagno di scuola per prendersi i soldi che gli erano stati destinati per il taglio dei capelli dal barbiere della madre. Insomma, tutte queste piccole cose, tutti questi piccoli ritratti. Poi c'è una bambina che la domenica viene lasciata a casa. Sono tutti piccoli episodi, insomma è un film corale. questa bambina viene lasciata a casa dai genitori per
0: tra l'altro figlia di un poliziotto, insomma.
1: Sì, è figlio di un commissario, insomma, praticamente. E questa bambina rimane a casa all'ora di pranzo perché aveva litigato con i genitori, loro vanno tranquillamente a pranzo, tra l'altro ci sarebbe l'abbandono di minore, comunque. Insomma, a un certo punto per vendicarsi socializza con tutto il palazzo, tutto il condominio, che lei è sola e che ha fame, e quindi con un sistema di carrugole si fa un pranzo luculliano, gli mandano un sacco di cose,
0: un cestino colmo
1: un
0: di
1: cestino
0: qualsiasi
1: colmo
0: bontà
1: di ogni ben di Dio, insomma. Nel contempo, nello stesso condominio, un bambino di 2 anni che pericolosamente si sporge praticamente dall'avanzale mentre inseguendo un gatto,
0: tra l'altro abita all'ultimo piano del palazzo, insomma.
1: Al nono piano. La mamma è andata, si è persa il portafoglio, una mamma affettuosa ma probabilmente molto disattenta, lascia il bambino con tutte le finestre aperte, così, e vabbè, sto bambino, e qui è veramente una scena hitchcockiana, qui si vede proprio il legame che Truffaut, profondo legame che lui ha con Hitchcock. Questo bambino viene descritto per quasi 2 minuti, no? Minuziosamente, nel suo pericoloso gioco con il gatto, e alla fine finisce, effettivamente cade. Ci sono delle persone che hanno assistito alla scena, che l'hanno visto sul cornicione, che si mettono le mani nei capelli. Il bambino cade in una aiola, si rialza, fischietta, ho fatto boom. E si rimette.
0: Per fortuna c'è una specie di cespuglio che ne attutisce.
1: Sì, dice, ma no, nono piano, quindi è chiaro che è una cosa che si è inventata Truffaut. Vorrei vedere se uno che cade al nono piano non si fa niente, credo sia solo un miracolo.
0: Al punto che la mamma che se ne accorge sviene.
1: Sviene, naturalmente, insomma. Comunque, tutti questi piccoli episodi, tutta questa infanzia che così, dalla prima infanzia, Truffaut ci vuole raccontare dalla prima infanzia, dai primi turbamenti amorosi fino addirittura una delle scene finali, tra l'altro pure molto delicata, quando finisce la scuola e i ragazzi vanno in una colonia estiva, la simpatia dell'amicizia che appunto si sviluppano tra due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, no? E quindi ragazzo, insomma, un bambino e una bambina, in realtà avevano 13 anni, insomma, se no l'una e l'altra, e il primo bacio. Non senza che prima un valoroso professore, che nel frattempo aveva preso la classe, dopo che viene scoperto che Julien è maltrattato dalla sua famiglia, perché ha bruciature, segni lividi sul corpo che vengono praticamente vengono scoperti in base a una visita medica che lui infatti non voleva fare, no? E si vede che praticamente questo ragazzo era maltrattato, viene sottratto alla famiglia, questo ragazzo taciturno, questo ragazzo misterioso, era un ragazzo abusato, e quindi c'era semplicemente la nonna e la madre che ovviamente vengono,
0: che vivono in una specie di baracca, tra
1: una
0: l'altro
1: una specie di baracca di Tugurio, insomma, no, tra l'altro, e sono poveri, quindi infatti lui sta continuamente alla ricerca di espedienti per fare 4 soldi per fare qualcosa. E comunque sia, insomma, questo ragazzo viene affidato ai servizi sociali. Il professore, a seguito, questo maestro, diciamo, Trichet, a seguito di questo episodio, fa una specie di lezione di vita ai ragazzi, dicendo che io non ne so molto più di voi di Julien, però voglio fare delle riflessioni, e dice com'è difficile il passaggio dall'adolescenza dalla fase appunto infantile all'adolescenza e poi alla fase adulta, racconta come lui pure sia stato vittima di un'infanzia non come quella di Julien, come un'infanzia difficile, al punto che aveva desiderato diventare grandi, perché i grandi hanno tutti i diritti, hanno la possibilità di scegliere, hanno la consapevolezza che se combatti puoi cambiare le cose, cosa che un bambino non ha. Insomma, fa un bellissimo discorso pieno di passione ma senza retorica, cui si vede esattamente come un insegnante esemplare, no, di quegli anni, che univa il discorso dell'integrazione e della socializzazione al discorso della crescita psicologica ed umana dei ragazzi, insomma. Quindi e poi insomma li avvia alle vacanze e gli dice: adesso conoscerete altre persone, avrete altre esperienze, un altro anno sarete in una classe superiore, sarà una classe mista.
0: Finalmente,
1: evidentemente,
0: infatti,
1: anche lì, fino alla terza media probabilmente l'equivalente era quella, insomma c'erano classi non miste e poi diventavano miste, insomma.
0: Beh, io stesso mi ricordo che alle medie c'avevamo la classe, eravamo solo maschi.
1: Sì, pure io.
0: Poveri professori.
1: Sì. Erano classi di maschi o di femmine, dopo diventavano miste col ginnasio, io ricordo.
0: Certo.
1: Però io parlo degli anni 60.
0: Vabbè, io diciamo,
1: a metà degli anni 70.
0: Io diciamo ho finito le medie poco prima che uscisse questo film, quindi insomma.
1: Ecco, quindi non era cambiato molto. Insomma, quindi Francia e Italia tutto sommato non erano così dissimili, in fondo sono due paesi, se ci pensiamo bene, anche la percezione che ne ho avuto sempre quando ci sono andato, che non ci siano grandissime differenze, insomma, ecco, tra questo.
0: Beh,
1: paese
0: poi soprattutto nei piccoli centri, nella provincia.
1: Soprattutto
0: insomma.
1: Nei piccoli centri, se si fosse nota di più, forse nei grandi centri.
0: Tra l'altro il discorso del maestro Richer ha anche, diciamo, l'effetto di essere di buon auspicio, perché grazie appunto a questi annunci, questi preannunci che fa rispetto all'estate, a quello che succederà, il Patrick che avevamo appena lasciato,
1: sì.
0: Tra l'altro in difficoltà con due ragazze che, insomma,
1: esatto,
0: che lui vede,
1: sì,
0: rimorchiate dal suo amico, e lui rimane con un,
1: sì,
0: palmo di naso, alla fine, per,
1: sì,
0: fortuna, durante la colonia estiva riesce a vincere la timidezza e
1: sì,
0: finalmente
1: a intrecciare un flirt con una ragazzina, insomma, con cui si era sviluppata questa simpatia. Sì, infatti è anche in certo senso una formazione sentimentale, no? Cioè Truffaut ci fa vedere appunto dall'infanzia, insomma, da quando sei in fasce, e si comporta quasi come un nonno, insomma, osserva, perché ormai si sente lontano da questi bambini ragazzi, ma li osserva con un tale affetto, una tale compartecipazione, insomma, che effettivamente è emozionante, insomma, lui riesce proprio a guardarli come fosse una specie di zio, di nonno, distante da loro, però compartecipe, insomma, di questi.
0: Molto empatico, certo.
1: Molto empatico, sia poi con granature varie, perché a volte il film si perde un po' quella a 2000 rivoli, perciò, essendo un film corale, è anche molto difficile. Diciamo la verità che tutto sommato Truffaut ci fa anche capire sotto sotto quanto sono egoisti gli adulti, no?
0: Beh, come sono egoisti gli adulti, come se vogliamo alla stessa scuola, come dice il testo di questa canzone, les enfants s'ennuient le dimanche, i bambini si annoiano la domenica, ma in questo,
1: esatto,
0: film sembrano quasi annoiarsi di più in classe, perché diciamo la scuola,
1: certo,
0: non crea, a parte appunto il discorso del maestro finale che un po' riscatta tutta la categoria, però la scuola non,
1: sì,
0: riesce a sollecitare,
1: no, non riesce proprio a renderli partecipi, a empatizzare con loro,
0: al punto,
1: e poi, ma neanche la famiglia, se ci
0: neanche
1: vogliamo,
0: la famiglia, se vogliamo,
1: una bambina lasciata a casa,
0: certo,
1: e, insomma, da un'altra signora che si lascia dire io i bambini guardo quelli degli altri ma non li sopporterei, non li sopporto, così via, insomma.
0: E tra l'altro poi, diciamo, a contrapposizione di questo ambiente scolastico e familiare così poco stimolante, c'è più di una volta un riferimento al cinema, che evidentemente,
1: certo,
0: l'atmosfera del cinema è a detta del regista, ma insomma non avevamo dubbi al riguardo,
1: lui
0: è proprio tutto l'opposto.
1: È tutto l'opposto, certo, lui c'è una fortissima identificazione con il cinema. Insomma.
0: Non a caso qualche anno precedente Effetto Notte, insomma,
1: Effetto
0: un
1: Notte,
0: film con,
1: certo,
0: il quale lui vinse l'Oscar
1: con la sua ottica, insomma, no, sicuramente, insomma, è un film accurato, è un film sicuramente a suo modo, insomma, abbastanza singolare, abbastanza insolito, no?
0: Molti dicono che questo film lui ce l'aveva in testa già dall'epoca dei 400 colpi,
1: probabilmente
0: perché lì in quel caso c'era trovato ad avere per pochi giorni sul set a che fare con un gruppo di bambini, e probabilmente questa,
1: sì,
0: cosa addirittura
1: aveva pensato, addirittura ma sarebbe bello stare tutto un film in una scuola,
0: è quello, diciamo,
1: aveva
0: alla fine
1: già allora, perché lui 400 colpi, il suo film di esordio, dove c'è Leod, no, che allora era un adolescente e che diventerà per molti suoi film quasi un alter ego di Truffaut. Quindi lui si identifica fortemente, come si identifica nel precettore del ragazzo selvaggio, come sicuramente si identifica in Trichet, insomma lui vede sempre i personaggi, insomma, in certo senso in un'ottica umanistica, no? Cioè lui, Truffaut in fondo è un grande umanista, è uno dei registi che abbiamo avuto più sensibili proprio a un discorso umanista, insomma, un discorso empatico, profondo tra gli esseri umani, no? Anche vedendone i limiti, anche vedendo, insomma, quando non è possibile realizzare, insomma, questa cosa, quindi vedendone anche le frustrazioni. Facciamo l'esempio, la tragica storia di Adele Acca, no, di cui parlammo.
0: Certo.
1: L'amore non corrisposto, insomma, classico caso di incomprensione totale. E quindi, insomma, comunque Truffaut è regista dei sentimenti, e anche se lui lo negava, un fine psicologo. Lui lo negava, dice: no, io voglio solo descrivere, non voglio assolutamente entrare nelle psicologie dei personaggi, però di fatto lui ci entra. E quindi praticamente in un certo senso smentisce se stesso. Però, insomma, è un film sicuramente di un certo peso, di un certo valore, insomma.
0: Ovviamente c'è anche un effetto nostalgia a 50 anni di distanza, perché anche nei piccoli centri oramai non credo che sia possibile che una mamma possa tranquillamente consegnare il proprio figlio piccolo nelle mani di un suo poco più grande compagno per tornarsene a casa, perché figuriamoci adesso...
1: Ma allora si faceva, capito? Io ricordo quando ero un bambino, che vivevo in provincia, comunque a 5-6 anni, ne parlavo pochi giorni fa di questa cosa, io con la cartella prendevo, andavo a scuola da solo. Cioè, ma adesso chi lo fa? Non è che c'era il timore, è vero che era una provincia, no? Però non è che c'era il timore, chissà oddio che cosa ti succede, chissà che brutti incontri puoi fare. Io mi facevo i miei bravi 2 chilometri.
0: Sì, sì, beh, diciamo c'era forse più, c'era, diciamo, anche un pochettino più di incoscienza per certi versi.
1: Probabilmente c'era la maggiore incoscienza, probabilmente.
0: Adesso siamo esageratamente preoccupati per tanti versi.
1: Forse adesso c'è un'eccessiva paura.
0: All'epoca forse c'era un po' più di fatalismo. Anche il discorso che fa il maestro Riscega, che a un certo punto dice, virgolettato, per una specie di bizzarro equilibrio, quelli che hanno avuto un'infanzia difficile sanno
1: affrontare
0: l'esistenza meglio di quelli che sono stati molto amati e molto protetti. Lui lo dice non a caso, perché praticamente sta dicendo: guardate ragazzi, che voi che avete vissuto, se vogliamo, nella tranquillità del vostro guscio domestico, dovete cominciare ad aprire gli occhi e stare un pochettino più accorti,
1: affrontare le difficoltà della vita, perché altrimenti non ce la fate.
0: È verissimo, però è anche, diciamo, una forma tipo aiutati che Dio t'aiuta, che insomma adesso psicologi, supporti, insegnanti di sostegno, c'è tutta una rete che a torto o a ragione comunque circonda l'infanzia e la rende dal primo momento già straseguita e già sotto osservazione.
1: Assolutamente sì, sono tempi profondamente diversi. Quindi sicuramente, ma non è che i problemi si siano attenuati, insomma, perché insomma viviamo in un altro mondo, cioè adesso abbiamo a che fare con bambini che insomma adolescenti che già hanno i social, no? Chiaramente, quindi c'è un'interrelazione. Allora,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, ma anche il discorso del bullismo, se vogliamo, qui ci sono delle angherie, ci sono, diciamo, delle, non sono mai esagerate, perché sono comunque bambini abbastanza tranquilli, però insomma sono cose che vengono in qualche maniera gestite, risolte tra di loro più o meno, insomma.
1: Sì, sì. Ma Truffaut per questo film fu un po' accusato di avere gli occhiali rosa, dicendo che vabbè, sti bambini sono tutti buoni, tutti positivi, qua e là in realtà la crudeltà esiste anche nei bambini. È vero, però è vero anche quello che dice Truffaut. Truffaut spiegò: non è tanto il bambino adolescente ad essere crudele, ma è quello che gli è stato insegnato, è l'humus culturale in cui vive, che lo rende in un modo anziché in un altro, insomma.
0: Sì, sì, insomma, che i ragazzi rischino di guastarsi col crescere è più che certo, insomma.
1: Certo. Comunque, insomma, è un film datato, se vogliamo, che fa nostalgia, che sicuramente non è più attuale, però ci riporta indietro 50 anni fa, davvero, facendo vedere, insomma, veramente che era un altro mondo.
0: E tra l'altro comunque mettendo in mostra alcune caratteristiche autoriali di Truffaut, che insomma ne fanno il grande regista che tutti
1: conoscono
0: e che tutti ammirano, insomma, cioè anche quando, se vogliamo, si accontenta tra virgolette di una storiella sottile e esile, comunque diciamo il colpo di classe, il guizzo, l'emozione, il momento di particolare anche commozione, se vogliamo, perché io devo dire che il discorso del maestro Richet l'ho sentito molto appassionato e molto sincero, mi è piaciuto molto, devo dire.
1: Indubbiamente.
0: Insomma, quindi diciamo anche nelle piccole cose, anche nelle piccole opere, Truffaut dimostra di essere insomma il Truffaut
1: un
0: che tutti
1: amano. Autentico autore.
0: Certo, certo. Tra l'altro, a proposito di Truffaut, va detto che in questo film, tra l'altro, una delle due figlie che sono presenti in questo film porta il cognome di Duanel, non a caso.
1: Sì, è vero.
0: E l'altra invece è una di quelle che viene rimorchiata dall'amico più sveglio di Patrick dentro il cinema, che a un certo punto c'è questa scenetta molto divertente in cui sembra veramente sembrano proprio due sembrano stalle olio per certi versi, insomma, che poi alla fine è sempre lo stesso che approfitta di tutte e due, ma in maniera sempre molto, molto leggera e sorniona, insomma.
1: Assolutamente sì, è vero.
0: Allora, caro Marcello, sono le 14:28, facciamo un pochettino il punto della situazione.
1: Sì.
0: Abbiamo nella rubrica Visti in prima visione, che normalmente apre la bottega del forno, abbiamo affrontato una pellicola del 76 di François Truffaut, ovviamente una piccola annotazione per quello che riguarda la traduzione in italiano del titolo, perché Gli anni in tasca non rende bene l'idea, in quanto il film L'argent de poche sta a significare la paghetta, insomma, cioè
1: la paghetta, quella che si ha in tasca, si tiene in tasca, sì.
0: E quindi insomma si continua a perpetrare l'ennesima volta,
1: sì,
0: in cui...
1: anche se insomma in questo caso, se non altro con un po' più di fantasia, insomma,
0: sì, insomma,
1: ci dà il senso perlomeno di questa età, insomma, di questi anni, insomma, che
0: sì, però resta sempre la domanda con la D maiuscola: perché non lo mettete come era in originale, infatti. Insomma, ma sappiamo che Truffaut ha avuto un trattamento particolarmente penoso riguardo ai titoli dei suoi film, perché insomma basti pensare a Le Sirene du Mississippi,
1: di corna, no?
0: sì La mia droga si chiama Julie, insomma, ne abbiamo affrontati già più di una volta questi discorsi. Comunque, insomma, la rubrica Visti in prima visione, attraverso il racconto di Marcello Gerardi, ci porta indietro di 50 anni e porta questo titolo proprio perché il nostro Marcello ebbe l'opportunità di vedere, di assistere alle proiezioni dei film di cui ci parla, nella, diciamo, magia del grande schermo, nelle sale cinematografiche nelle quali all'epoca i film venivano proiettati per l'appunto in prima visione, e ci racconta ogni volta ricordandosi dove avvenne appunto questa prima visione.
1: Allora, in questo caso non avvenne, perché non lo vidi.
0: Attenzione,
1: non lo vidi, è probabile, ho ricostruito un po' il periodo in cui ero a fare il servizio militare, quindi ne vedevo di meno.
0: Ho capito.
1: E quindi mi è sfuggito.
0: Diciamo che poi magari, avendo meno tempo a disposizione, questo poteva essere un film che magari per tema e per diciamo ambientazione poteva non essere di quelli imperdibili, insomma, a quell'età.
1: Esattamente,
0: giustamente.
1: Esattamente.
0: E quindi poi l'hai recuperato dopo?
1: L'ho recuperato appunto successivamente, appunto.
0: Io credo di averlo visto addormentandomi in una seconda serata di quelle di Rai 2, quelle cose, insomma, quei film in seconda serata.
1: L'ho visto comunque in video, sicuramente, anche la prima volta.
0: Bene, ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, è quello che ci porta ad un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma per me, ci ho riflettuto bene, è un film da 3.
0: Sì, forse un 3,5 per simpatia nei confronti di Truffaut, ma per essere un pochettino più lucidi è giusto il 3.
1: Infatti.
0: Sì, poi insomma, se pensiamo al resto della filmografia, insomma, abbiamo avuto e avremo modo di dare voti più alti, ecco.
1: Beh sì, rimane un'operina secondo me minore comunque.
0: Però comunque da vedere, cioè, ti ricordi quando c'erano i giudizi stringati? C'era da vedere anche se discutibile, secondo me questo è uno di quei film.
1: Assolutamente sì.
0: E a proposito di Truffaut, e soprattutto a proposito di Eva Truffaut, facendo un pochettino di indagini sulla rete, ho scoperto che è di poco più grande di me e ieri ha fatto gli anni, il 29 giugno, quindi le facciamo tanti auguri, insomma, ovviamente per affetto soprattutto nei confronti di cotanto padre.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E per chiudere, ricordando diciamo un estratto dalla colonna sonora del film di cui ci stiamo occupando, appunto Gli anni in tasca, l'autore delle musiche, Maurice Jobert, non ha concesso diciamo molto alla rete per quello che riguarda gli estratti da questo film. Ci sono solo poche note disponibili e ho scelto appunto una parte del film in cui la maestra disperata si ritrova con questi ragazzini a fare un elenco di date ed arriva la campanella a salvare Patrick, che si trova un po' in difficoltà.
1: Esatto, infatti, perché non sapeva rispondere.
0: È cosa di cui siamo stati pure noi beneficiari, esatto, più e più volte nella nostra vita.
1: Fa proprio apposta, vede un orologio a pendolo e osserva,
0: allunga un po' il brodo, certo.
1: 4, no? 4 in un minuto, traccheggia fin quando questa suona e si salva.
0: Tra l'altro, ecco, questo ci permette di fare un'ultima riflessione, cioè che già all'epoca avevano il tempo pieno, cosa che invece da noi non esisteva,
1: sì.
0: Insomma.
1: Infatti, è vero, sì, sì.
0: Ok, allora Marcello, alla prossima, abbiamo tutto un semestre da affrontare, abbiamo tanti film, abbiamo fatto una piccola lista, certo, con Marcello, c'è cioè veramente tanta roba di cui
1: tante
0: parlare,
1: cose,
0: quindi ricordatevi che di tutto quello che trattiamo con Marcello viene prodotto un podcast che si va ad accumulare a tutti quelli che l'hanno preceduto, che riguardano appunto queste schede monografiche riguardo il cinema di 50 anni fa.
1: Certo.
0: Quindi allora, caro Marcello, alla prossima, Gli anni in tasca, La campanella.
1: Buon proseguimento. Grazie.
2: Ripasso delle date importanti dal XV al XVIII secolo. Falippù, 1572.
3: Massacro di San Bartolomeo.
2: 1610.
3: Morte di Enrico IV.
2: 1648.
3: Trattato di Vestfalia. L'Alsazia diventa francese.
2: Bene. Curaghel, 1685.
3: Revoca dell'editto di Nantes.
2: 1763.
3: Trattato di Parigi. Perdita dell'India e del Canada.
2: Bene. Le Clou? Le Clou! Mi dispiace svegliarti, ma devo ricordarti che stiamo a scuola. L'hai presa per un dormitorio? Va bene, lasciamo perdere, meglio. Vedo che ancora non connetti. Passiamo ad altro. Oh, vediamo. Jalà. 1492.
4: Cristoforo Colombo scopre l'America.
2: 1515.
3: Francesco I vince Marignan.
4: Francesco I vince Marignan.
2: Sì, però te l'hanno suggerito. De Musso, 1685. De Musso, mi hai sentito? De Musso, in piedi, per favore. De Musso, non devi guardare la finestra, guarda me. Hai capito? Guarda me. Guarda da questa parte. Ma insomma, De Musso, sei diventato sorda? Hai sentito la domanda?

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.39 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che in apertura di programma ci ha portato al cinema, il cinema del 1976 con la pellicola di François Truffaut, Gli anni in tasca. E come spesso ci accade dopo il cinema si passa ad aprire una finestra sulla musica italiana di 50 anni fa. Stavolta con Edoardo Bennato e il suo album La Torre di Babele, di cui abbiamo ascoltato la title track, un album importante ancora tra quelli secondo me veramente innovativi e rivoluzionari. Poi ovviamente ci saranno i concept album dedicati al Burattino senza fili e appunto a Peter Pan, ma secondo me la quadrilogia che appunto lo porta a questo quarto album che usciva nel 76 è comunque un'altra cosa, insomma, di un livello superiore. Ricordo e saluto a proposito Francesco Donadio, autore della bellissima biografia Rinnegato, presentata a questi microfoni, che ci trovavamo d'accordo nel considerare soprattutto questi primi album veramente un qualcosa di molto molto originale, di molto molto interessante, anche se vogliamo semplicemente limitandosi alla copertina di questo lavoro curata dallo stesso Edoardo Bennato. Si vede questa torre costruita a forma piramidale da tutte persone che man mano si proiettano verso l'alto, è tutta composta da combattenti, quindi si comincia con l'uomo con la clava, si prosegue con l'uomo con la spada, poi sempre più attrezzato, e non a caso poi il vertice più alto di questa piramide vede una rampa di lancio di un missile, che non necessariamente vuol dire la conquista dello spazio a fini appunto scientifici ed esplorativi, ma come purtroppo la realtà ci ha dimostrato, anche per scopi bellici e comunque minacciosi per l'esistenza. Oltre ovviamente al ragionamento sulla storia, sul discorso antropocentrico della storia dell'umanità. Il disco contiene alcune perle. Intanto vanno citati alcuni strumentisti che sono presenti in questo lavoro, alcuni fedelissimi come Tony Esposito, Roberto Ciotti, Gigi De Rienzo al basso, il sassofono che avete sentito è quello di Robert Fix, c'è anche Lucio Violino Fabbri, e poi ovviamente c'è Eugenio Bennato, che oltre ad essere il coproduttore insieme ad Alessandro Colombini è anche l'autore dell'unico brano il cui testo non è di Edoardo ma è di Eugenio, che è il brano con il quale ci salutiamo. Il brano secondo me è il più bello in assoluto di questa raccolta. Tutto il disco è molto interessante, ma questo Venderò secondo me è una spanna superiore agli altri, molto lirico, molto come dire, appassionato e sentito. Una piccola curiosità che molti conosceranno: a un certo punto viene citato un personaggio, Raffaele. Bene, Raffaele è un personaggio reale, si tratta dello speaker radiofonico, musicista, critico, giornalista musicale Raffaele Cascone, che tra l'altro non è nuovo alle presenze quasi diciamo subliminali nei lavori di Edoardo Bennato, perché nella copertina del secondo album I buoni e i cattivi è vestito da carabiniere con tanto di pennacchio, ammanettato, sono due carabinieri che sono ammanettati a vicenda di spalle, uno è Edoardo Bennato e l'altro è Raffaele Cascone, quindi insomma un personaggio che ricorre nella vita e nelle opere di Edoardo Bennato. A proposito della copertina, un ultimo accenno: c'è stata una bellissima mostra che è finita una settimana fa più o meno al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma, in cui veniva esposto proprio l'originale della copertina della Torre di Babele insieme a tante altre opere. E la mostra aspettate che mi ricordo come si chiamava, In cammino. C'erano parecchi acquarelli di personaggi, spesso compra ritratti appunto da Edoardo, donne con cesto, persone che sulle spiagge fanno i venditori ambulanti, molto belle, finite il 21 giugno scorso, ingresso libero. Allora ci salutiamo con Edoardo Bennato con l'ascolto di Venderò, sempre dall'album La Torre di Babele.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale.

Allora, facciamo un breve calcolo. Questo disco usciva a metà giugno del 76. Bisognerebbe andare a vedere le statistiche che riguardano il periodo di Pasqua del 77 per vedere, confrontandole con analoghi periodi dell'anno prima o dell'anno dopo, se c'è stato un incremento nelle nascite, perché a mio avviso un brano come questo If You Leave Me Now, che io considero da sempre un brano da scortico, cioè uno di quei classici brani che si mettono quando uno ci deve provare con una, tanto per essere molto espliciti, secondo me questo è stato un incentivo alle nascite non indifferente. Scherzi a parte, sono le 14:53, siete su radiocittaperta.it, La Bottega del Forno. Dopo la musica italiana di Edoardo Bennato siamo passati al decimo album degli Chicago, Chicago Tent, proprio scritto a numero romano con la X, album che ulteriormente sancisce l'abbandono da parte della band delle sonorità. Scordatevi il jazz, scordatevi il funky, scordatevi un pochettino anche il rhythm and blues di tanti album precedenti. Qui siamo proprio dalle parti del pop rock più, come dire, più spudorato. Le vendite premieranno questa loro scelta. Nel giro di 3 mesi saranno disco di platino gli Chicago con questo album. Il 45 giri vendette come il pane. Non vinsero come miglior album dell'anno il Grammy Award, perché per fortuna c'era Songs in the Key of Life, del quale ci occuperemo a fine estate, di Stevie Wonder, che fece un po' il botto. Però in realtà vinsero il Grammy Award come miglior packaging. C'era questa barra di cioccolato scartata con la stagnola, che insomma catturò molto l'attenzione. L'idea fu particolarmente gradita. Ma oggi ho voluto scegliere gli Chicago, oltre per andare proprio in ordine cronologico, perché è giunta qualche giorno fa, una quindicina di giorni fa, la notizia della scomparsa di Walter Parazader, che era il sassofonista, uno dei membri fondatori della band, suonava i fiati in generale. Purtroppo ci ha lasciato il 17 giugno scorso, quindi mi sembrava il minimo andare a pescare nell'album del 76 dei Chicago, insomma, l'omaggio da dedicargli. E per arrivare agli spot di metà trasmissione c'è un altro brano che ebbe successo, non quanto questa If You Leave Me Now, però insomma arrivò sempre nei primi 100 posti della Billboard Hot 100. Il brano con cui arriviamo agli spot di metà trasmissione si intitola Another Rainy Day in New York City, Chicago.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Abbiamo scavallato la metà della trasmissione, sono le 15.06 per chi ci ascolta in diretta, è martedì 30 giugno 2026. Il programma è La Bottega del Forno, che continua la sua disamina di album usciti nel 76, più precisamente in questo periodo dell'anno del 76, quindi a cavallo tra giugno e luglio. E abbiamo trovato questo Whistling Down the Wire, titolari del progetto David Crosby e Graham Nash. Questo era un brano scritto da Graham Nash, Margherita, in cui brilla la viola suonata insieme a tanti altri strumenti da David Lindley, veramente un prezzemolino di quelli di classe, che ha lavorato con grandi artisti da Jackson Browne, Curtis Mayfield, Linda Ronstadt, Ry Cooder, veramente un elemento di quelli imperdibili nella musica statunitense di quell'epoca. E questo lavoro sembrava dover uscire non come album a nome della coppia, perché nello stesso periodo stavano lavorando David Crosby e Graham Nash insieme anche ai due sodali Stephen Stills e Neil Young, per cui si immaginava una reunion del quartetto. Però in realtà poi ci fu solamente la collaborazione in un paio di brani dell'album di Stills Young, Long May You Run, e per il resto loro si misero a fare questo Whistling Down the Wire, che usciva per l'appunto il 25 giugno del 76. Tra l'altro poi per tanti anni, visto che poi insomma ci fu la reunion invece di Crosby, Stills e Nash, che nel 77 facevano uscire un album, il primo di una lunga serie, insomma quello del 77 sarebbe stato praticamente il loro secondo album in trio. Sta di fatto che prima di ritrovare un nuovo album a nome di Crosby e Nash bisognerà aspettare un bel po' di anni, quasi una trentina. Il disco non ebbe il successo che si aspettava il duo, però fu comunque tirò fuori un singolo molto interessante, che è il brano che chiude la raccolta. Il brano si intitola Out of the Darkness e vede anche Crosby tra i compositori di questo lavoro. Crosby e Nash, Out of the Darkness.

15:19 radiocittaperta.it. Siamo passati alle Labelle. Le Labelle, nonostante questo nome che di chiara ispirazione portano dalle parti di Patti LaBelle, che insomma ne è stata un pochettino l'artefice di questo trio, ricordiamo Patti LaBelle, Nona Hendrix e Sarah Dash, quindi sarebbe lecito pensare che sia tutto guidato da Patti LaBelle. In realtà questo album, che si chiama Chameleon, è tutto scritto da Nona Hendrix, grande Nona Hendrix, che poi di lì a poco si sarebbe resa protagonista di una grande collaborazione con i Talking Heads di Remaining Light. Insomma, questo è un lavoro, Chameleon, che inevitabilmente mi porta a menzionare il programma che porta lo stesso nome, che il nostro collega Domenico Mizzu Carrara conduce ogni giovedì a partire dalle 10. Salutiamo Domenico, e appunto non potevamo che parlare di lui quando si affronta la title track di questo lavoro. Chameleon era appunto il brano che abbiamo scelto per introdurre il lavoro delle LaBelle, che come il titolo stesso lascia presagire, anzi come l'animale del titolo, è un album in cui 8 tracce portano da 8, diciamo, atmosfere musicali molto diverse tra di loro, quindi insomma questa parte camaleontica è molto evidente. Difficile imbrigliare il disco, cosa invece che era fattibilissima con i precedenti Phoenix e anche ovviamente con quello ancora precedente, che era quello che conteneva quello Nightbirds, che conteneva la celebre Lady Marmalade. Qui loro cercano di sfuggire ai cliché, c'è molto Latino America, non a caso ci sono presenti un chitarrista portoricano come Eddie Martinez, percussionisti come José Cepito Areas, che aveva suonato anche e avrebbe suonato con Santana, ma alle percussioni c'è anche il grande Leon Ndungu Chancler, veramente un prezzemolino di quelli importanti che potrete ritrovare in dischi veramente di grande livello. Ma le chiacchiere stanno a zero, vogliamo andare veloci per ascoltare più musica possibile. Un secondo estratto da questo lavoro porta un titolo che spesso ci domandiamo per varie ragioni. Chi controlla il controllore? E questo è il caso di Who's Watching the Watcher? The LaBelle.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

il popolo di Bottone abbia apprezzato. Legalizzatela, non criticatela, legalizzatela, e io ne farò la pubblicità. Alcuni la chiamano marijuana, alcuni la chiamano ganja, non vi preoccupate, ma legalizzatela. La usano i cantanti, la usano i musicisti, i dottori, le infermiere, i giudici, addirittura anche gli avvocati. Quindi dovete legalizzarla, fa bene al raffreddore, fa bene all'asma, fa bene alla tubercolosi. Insomma, che ve lo devo dire ancora? Sono 50 anni che lo ripete Peter Tosh. Questo era il suo primo album da solista dopo la fuoriuscita dai Wailers. Peter Tosh con Legalize It. Ma andiamo veloci, perché ho ancora un altro album dopo Legalize It da farvi ascoltare. Vi dicevo, album di debutto che venne originariamente censurato in patria, in Giamaica, proprio per l'antagonismo espresso da questo album, dalla copertina molto esplicita di Peter Tosh circondato da un cespuglio di diciamo rigogliose foglie a cinque punte. Il risultato fu che il disco ovviamente fu un grande successo, al punto che venne distribuito in tutto il mondo nel 1976, a giugno del 76, dalla Virgin, e quindi insomma è inutile cercare di fermare il mare con le dita. Sentiamo questo altro estratto, Peter Tosh, No Sympathy.

15:48 per chi ascolta la diretta martedì 30 giugno 2026, la bottega del forno che si avvia alla chiusura. C'è giusto il tempo di presentare un ultimo album, quindi ancora due brani in scaletta. Abbiamo ascoltato No Sympathy dall'album Legalize It di Peter Tosh e arriviamo a A Night on the Town, il disco di Rod Stewart, la cui copertina lo ritrae camuffato in mezzo al, diciamo, al, nel mezzo di un dipinto chiaramente ispirato ad un quadro di Renoir, del, appunto, del periodo dell'impressionismo, insomma il Bal du Moulin de la Galette. Però insomma, vabbè, questo ci interessa fino a un certo punto. Questo fu uno dei dischi di maggior successo, A Night on the Town, sia per i brani scritti dallo stesso Rod Stewart, come per esempio una che non sentiremo oggi, come The Killing of Georgie, sia per brani da lui interpretati, come nel caso di questa rilettura di un brano di Cat Stevens molto celebre, ma reso ancora più celebre nella versione di Rod Stewart, The First Cut is the Deepest.

The First Cut is the Deepest, nella versione di Rod Stewart. Vi ricordo che l'originale di Cat Stevens risale al 1967, quindi molto prima dell'uscita della canzone del sole, che se non ricordo male è del 71. Quindi per chi magari ha ritrovato molte similitudini nel giro di accordi, comunque insomma tre sono gli accordi, effettivamente è arrivato prima Cat Stevens, ma insomma non ci interessa più di tanto. Ci interessa ricordarvi che siamo in chiusura, che a pochi istanti dalla chiusura della Bottega del Forno vi lascerò con un altro brano di Rod Stewart da questo album dal titolo An Eye on the Town. Il brano che vi farò ascoltare divenne un successo planetario numero uno, però venne anche censurata, così come era successo in Giamaica per Legalize It. In questo caso Tonight's the Night venne censurata perché insomma è molto esplicita nel consigliare a una ragazza di lasciarsi andare, e che quella sarebbe stata la serata giusta per combinare qualcosa un pochettino di sporcaccione. Allora, vi ricordo che dopo domani, giovedì, potrete ascoltare Forno One sempre a partire dalle 14, e che invece la prossima puntata della Bottega del Forno arriverà martedì prossimo, saremo già in luglio abbondante. Dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta ed Eugenio Stefanizzi, seguito alle ore 18 da Panopticon con Angelo Pianizzola, e alle 20 arriva Vanessa Nex con il suo Next Generation. Tutto ciò è valido per chi mi ascolta in diretta. Per chi ascolta la replica vi dico solamente che dopo di me troverete Alternitalia con Gianluca Polverari. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di pomeriggio e di ascolto, ovviamente. Rod Stewart, Tonight's the Night is Gonna Be Alright.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: Buongiorno a tutti, sabato 27 giugno, è l'ultimo sabato di giugno, qui siamo Alessandro Scritta con
1: Eugenio Stefanizzi.
0: grazie Eugenio, fino alle 18 che siamo soli
1: Grazie.
0: oggi perché non c'era nessuno prima di noi e quindi insomma abbiamo avuto un po' di tempi un po' più lunghi per aprire. Adesso siamo pronti per chiamare tra poco Raffaella Misiti che ci parlerà di questo progetto molto interessante, Ballads, Elogio della Lentezza, che sarà il 30 giugno ai giardini dell'Accademia Filarmonica Romana, lì a Via Flaminia, con la partecipazione di Stefano Scatozza per gli Agusti Manti, con Andrea Pagani al piano, Max Dedo, insomma, collaboratore di
1: Bene.
0: Max Gazzè, trombone e flicorno, Nino Pellegrini al contrabbasso, poi Arianna Gaudio, voce recitante, ci sarà anche un contributo, un intervento di Vincenzo Martorella, storico critico del jazz, anche mio insegnante all'Accademia della Critica, però prima era doveroso fare un omaggio a Raffaella con una L sola.
1: Raffaella.
0: A differenza di
1: Raffaella.
0: Raffaella con due L, Raffaella Siniscalchi, grandissima cantante che ci ha lasciato il 22 giugno, a soli 54 anni, c'aveva l'età mia perché era nata a febbraio del 72, quindi solamente qualche mese in più di me. E niente, ci ha lasciato veramente tutti attoniti la sua scomparsa perché insomma l'abbiamo vista in concerto con Eugenio
1: Sì, al Boogie
0: Alburghi
1: Club.
0: nell'aprile 2025, proprio che
1: Un anno fa.
0: presentava questo progetto bellissimo che era il suo primo disco a suo nome, diciamo
1: Sì,
0: come
1: molto entusiasta.
0: Raffaella Senescalchi Quartet, insieme a Massimo Antonietti alla chitarra, poi c'era Giovanna Famulari,
1: Sì,
0: violoncello, e Andrea Colella al
1: al
0: contrabbasso.
1: contrabbasso.
0: Quindi insomma un quartetto
1: D'eccezione.
0: senza batteria, senza particolare, no? Con due archi, violoncello e contrabbasso. E quindi lo farei ascoltare da questo disco, poi tra
1: Su
0: l'altro
1: YouTube ci sono video poi girati
0: sì,
1: da
0: io ho
1: te.
0: anche il disco, sì, vabbè, io perché ho pubblicato due video però infatti è difficile trovare, io ce l'ho il CD a casa, probabilmente in tutto questo rambusto di questi giorni non mi sono messo a cercarlo, e quindi facciamo ascoltare, direi, Alice, anche se è un po' lungo, se non sbaglio in questo brano c'è la partecipazione di Gabriele Mirabassi e non so se anche Antonello Salis, comunque nel disco ci sono Michele Rabbia, Antonello Salis,
1: Ci sono varie collaborazioni importanti.
0: Gabriele Mirabassi, sì, penso che ci sono anche in questo
1: Sì.
0: brano. Guissa al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso, sa, quindi ce lo ascoltiamo tutto, dura qualche minuto. Da Waiting for Waits di Raffaella Siniscalchi, questa è Alice di Tom Waits. A dopo. Scusate,
1: No.
0: avevo lasciato in sottofondo dei brani che dovevo ovviamente stoppare, quindi adesso faremo partire, non vi preoccupate, in qualche modo lo troviamo. Scusate, non era prevista questa interruzione. Perfetto, adesso ho interrotto quello che doveva essere interrotto. Siamo pronti per partire con Alice, Raffaella Siniscalchi, Quartet.

0: E questa era Raffaella Siniscalchi, Quartet, Waiting for Waits, Alice. Dovremmo avere al telefono adesso Raffaella Misiti, vediamo un po' se ci sente. Raffaella, ci senti? Pronto?
1: Sì, ciao Alessandro.
0: Ciao, scusa, ritardo, so che c'hai un treno in partenza tra pochissimo, quindi saremo brevissimi.
1: C'è un treno fra un quarto d'ora.
0: Ah, ok,
1: sempre,
0: ok, pensavo.
1: La donna dei treni.
0: Pensavo tipo 5 minuti e dovevi salire sul treno, una cosa così, vabbè.
1: Che poi il treno con Tom Waits mi sembra perfetto.
0: Cioè. Mi ricordo Downtown Train, com'era? Quella faceva anche Rod Stewart, bellissima, vedi?
2: Che bel collegamento, bello.
0: Sì, perché non, mi sembra che non era questa canzone, forse non faceva parte di Waiting for Waits, per questo forse non c'è.
1: No.
0: Però un bellissimo progetto, insomma, so che anche tu la conoscevi, che ci siamo visti qualche giorno fa.
1: Beh, dire che la conoscevo
0: è poco.
1: Un eufemismo, perché io e Raffa siamo cresciute insieme, abbiamo fatto per un certo periodo lo stesso percorso di studi.
0: Era anche vocal coach come te, infatti.
1: Sì, ci siamo, diciamo, avvicendate nella scoperta sia del mondo musicale jazzistico che di quello teatrale, insomma, ci hanno accomunato tantissime cose, tante esperienze. Ma non solo appunto professionali, soprattutto umane, insomma, e amicali, quindi
0: certo, sì,
1: grande vuoto.
0: Sicuramente, veramente c'ho la mia età, quindi non esco non ho parole neanche io, sono rimasto veramente impedrito quando ho saputo la notizia, l'avevo vista appunto un anno fa questo bellissimo progetto. Io ci avevo messo 10 anni a vedere live, perché era uscito nel 2016, praticamente nel 2015 sì, le prime esibizioni live, poi nel 2016 il disco, e io sono riuscito a vederlo solo nel 2025, però prima avevo seguito anche tutti gli altri progetti, ho visto Nina Volare, tante altre cose, insomma, come sai ha fatto tantissime cose belle,
1: tutte cose belle di qualità,
0: sicuramente, quindi tanti amici in comune che l'hanno ricordata. Sono stato contento di vederti insieme a, ovviamente, Gabriele Cohen, che è un po' il suo fratello artistico, con cui aveva questo progetto su De André. Ho visto Nina Volare, anche lei ha cantato anche con i Clezroim, poi mi hanno detto
1: sì, quando
0: per qualche,
1: Eva Cohen
0: per qualche periodo fa al posto di Eva Cohen, forse in qualche periodo, in qualche frangente. Bene, Raffaella, io grazie per questo ricordo di Raffaella, e volevo parlare ovviamente con te di Ballads, che proprio in questo momento ci vuole, abbiamo bisogno di lentezza, no? Questo elogio della lentezza viene proprio a fagiolo. Io, guarda, cioè, veramente ho rinunciato anche a dei concerti di quella sera, però per venire a Ballads, perché mi interessa. Tra l'altro è un progetto inedito, tu mi hai detto che voi avete già fatto delle cose del Giardino della Filarmonica, però per questo festival a Radici avete messo su una cosa nuova. Diciamo così.
1: Guarda, devo dire che ho il privilegio da un po' di anni, da prima del Covid, che sarà dal 2018-19, di avere una sorta di carta bianca per la rassegna della Filarmonica, che ogni anno mi assegna un compito, diciamo, e cioè mi dice, diciamo, il tema della rassegna, e io da lì creo o invento, insomma, un progetto che possa essere in linea con il loro disegno, diciamo, artistico. Quest'anno appunto ci sono le radici, c'è la terra, c'è la danza, c'è il fatto di mettere i piedi per terra, e allora mi è venuto in mente di tornare un pochino a recuperare anche il tempo, no? Quindi una forma di radicamento è anche quello di recuperare il proprio tempo, cioè ricordarsi chi siamo.
0: Sì, no, infatti leggo, spegnete nella presentazione, leggo, spegnete la fretta, abbassate le luci. La ballad è un po', ovviamente, che è anche una forma musicale, no? La ballata, che può essere jazz, può essere anche una canzone, insomma, voi farete un repertorio vario, vasto, perché ovviamente ci sono diversi musicisti che collaborano a questo progetto, come appunto Stefano Scatozza degli Agustimantico, insieme a te, ovviamente, anche tu, cantante degli Agustimantico, però c'è anche Arianna Gaudio, che è voce recitante, che con te canta nelle Romane, poi c'è Andrea Pagani al piano, Max Dedo, che conosciamo con Max Gazzè, Trobone e Flicorno, e poi c'è anche l'intervento
1: di un strumentista.
0: Nominato, sì, Nino Pellegrini, contrabbasso,
2: sì,
0: può essere?
2: Rimane, sì.
1: Guarda, mi sono circondata per questo progetto, potrei dire, di alcune delle persone a me più care dal punto di vista musicale, cioè quelle che nel cercare il mio di radicamento mi fanno sentire più al sicuro, come dire, mi sono piantata nel terreno più fertile possibile, quindi tra l'altro l'introduzione, come dire, verrà
0: a proposito di persone a teccare, c'è anche Vincenzo Martorell critico musicale, sì, mio insegnante, mio insegnante, anch'io lo conosco bene.
1: Sì, e lui farà una brevissima introduzione sul concetto di lentezza in musica, che a volte sembra uno stimolo oppure qualcosa che porti da in una direzione, ma in realtà insomma poi ci dirà di più con la sua grande capacità di aprire gli occhi e gli orizzonti, insomma, che tutti conosciamo, che tu conosci. E quindi insomma direi che sono in ottima compagnia, devo dire.
0: Ricordiamo
3: cavolo.
0: Che è alle 21:30, perché prima ci sarà un altro concerto alle 20, fanno sempre questo doppio appuntamento, sì? Radici. Prima ci sarà un concerto multimediale alle 20 Sala Casella, invece alle 21:30 appunto ai Giardini, fuori all'esterno, sperando che comunque questo caldo non faccia scherzi, acquazzoni improvvisi come l'altra sera, qualche sera fa. Però insomma dai, alla fine se piove poco.
1: Ma no, non pioverà. I ragazzi mi hanno detto: ma il dress code qual è? Io gli ho detto black and autan, tanto per fare una specie di citazione jazzistica, di un black and autan.
0: Mi sembra il titolo di una canzone, potrebbe essere.
1: Esatto, è una roba la Mingus, capito? La
0: vero,
1: Mingus, la Davis, black
0: molto,
1: and autan.
0: Molto Mingus, è vero.
1: Il mio vecchio amore, cioè,
0: senti, non vogliamo svelare la scaletta, però magari un brano degli Agustimantico che farete ce lo puoi dire, così per chiudere, così facciamo sentire
1: lo dico solo perché siete voi,
0: grazie. No, uno dai.
1: Beh, diciamo che ne abbiamo inserito uno solo, perché insomma a parte che abbiamo Agustimantico l'abbiamo lavorato l'anno scorso.
0: Quindi c'è solo un brano degli Agustimantico, questa è una notizia. Questa.
1: Però c'è un arrangiamento di Stefano di un brano molto bello di Piazzolla. Insomma, ci sono delle cosette. Di Agustimantico ci sarà Gli amanti di un giorno, perché parla proprio del tempo. E del tempo, ecco, sentire degli annunci del treno. Perché è la relazione che gli amanti hanno con il tempo, no? Per cui anche quello è un modo di percepire il tempo, veloce o meno. Cioè, la cosa che mi diverte è, come raccontavo ieri parlando del progetto a una persona, dicevo, voglio fare un contrasto alla contrazione della pericena, no? Sai, quelle cose che dici o è aperitivo o è cena.
0: Terribile, termine orribile.
1: Esatto, questo è un concerto contro la pericena. Cioè,
0: quindi venite già mangiati o mangiate dopo?
1: Prendiamoci il tempo di fare una cosa, cioè non per forza due insieme.
3: Sembra un altro titolo.
1: Insomma, a parte gli scherzi, insomma, l'idea era proprio quella di allontanarsi dall'ansia, ecco, dalla fretta.
0: E allora ti lasciamo con Gli amanti di un giorno, visto che dura anche poco, 3 minuti, così, così prendi il treno in tempo.
1: Dura 3 minuti, però li dura tutti, capisci? Cioè non è che deve contrarsi.
0: No, ma noi infatti li ascoltiamo sempre tutti, no, brani, no, anche prima Alice di Tom Waits l'abbiamo fatta ascoltare, oltre 6 minuti.
3: Non le sfumiamo
1: fino
3: mai. John DeLeo ci ha fatto i complimenti.
0: No, è già qui Chiara Orlando che è in attesa da un po', non vorrei farla aspettare troppo. I 3 minuti bastano.
1: Benissimo.
0: Grazie, allora, Raffaella.
1: Aspetto il 30 giugno. Grazie. Ai Giardini della Filarmonica, e un saluto a tutti e buon caldo sabato.
3: A te buon viaggio.
0: Buon treno e buon viaggio.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, ciao, Raffaella, e a presto. E allora il 30 giugno Ballaz, Elogio della Lentezza. Questo è l'unico brano ai Giardini della Filarmonica. Questo è l'unico brano che ci sarà degli Agustimantico. Là ce lo sentiamo in anteprima. Gli amanti di un giorno. Dal disco La bella stagione, proprio.

0: E questa è Gli Amanti di un Giorno, Agusti Mantico. Salutiamo ancora e ringraziamo Raffaella Misiti, che sarà appunto il 30 giugno ai Giardini della Filarmonica con Ballads, Elogio della Lentezza. Ora mettiamo in video, in audio, in voce, e li inquadriamo pure. Adesso con la telecamera, Chiara Orlando e Pietro Ciancaglini. Facciamo una prova audio breve, ragazzi, ci sentite?
1: Sì, forse chiaro. Sì,
0: bene, certo. Grazie, scusate il ritardo, poi tanto possiamo recuperare un po', che sì. Dopo di noi non c'è nessuno, quindi insomma, possiamo anche sforare un po'. Siete venuti a presentare questo disco che è uscito un anno fa e festeggiate proprio un anno esatto. Io ce l'ho anche il disco, l'ho portato, adesso poi lo farò vedere anche la copertina. Ci sei tu, Chiara, così probabilmente.
1: Sì.
0: Che tipo, quasi stai dormendo, riposando.
1: Sì,
0: è una, diciamo, molto una relax, diciamo, sì, sì. In tema anche col disco, che appunto si pone questa domanda, che è tratta da una poesia di Emily Dickinson, Who Are You? Chi
1: esatto,
0: sei tu?
1: Esatto.
0: Tu ti stai chiedendo chi sei praticamente in questa.
1: Sì, lo chiedo a me stessa, ma vorrei che anche gli altri certo, si ponessero questa domanda.
0: Invidia questa riflessione. Io quindi ora ti introdurrei con che è il primo singolo, se non sbaglio, è Life. Può
1: esatto,
0: essere.
1: Quindi sì.
0: Allora facciamo partire Life, poi dopo magari prendo anche il disco che ho qui dietro, così facciamo vedere bene anche la copertina. Life,
1: ecco,
0: ricordiamo che è uscito per Filibustiana, sì, ce l'hai anche tu, sì, poi lo inquadro anche qui alla telecamera ancora più vicino. E quindi Life, Chiara Orlando con il suo gruppo, appunto, ricordiamo Greg Burke, pianoforte, Pietro Ciancaglini, che è qui contrabbasso, Lorenzo Tucci, batteria, e special guest anche Fabio Zeppetella, chitarra. Sono tutti brani originali, se non sbaglio,
1: esatto,
0: ispirati
1: sì,
0: a poesie di Mitigas, però insomma sono testi e musiche vostre alla fine, rielaborazioni.
1: I testi no.
0: In parte Emily Dickinson, le musiche sono.
1: Sì, le musiche sì.
0: Tue e di Pietro insieme.
1: Sì, è stato un lavoro molto particolare, dopo se voi lo approfondiamo.
0: Sì, infatti poi ti chiederò come è nato, come sono nati. Io pensavo che aveste rielaborato in parte anche i testi,
1: no.
0: Sono proprio poesie originali.
1: Sì.
0: Non vi siete permessi di toccare
1: no.
0: Emily
1: Dickinson.
2: Che nel live vengono proiettate, vengono,
0: è vero, ci sono delle bellissime immagini che tu hai visto,
2: stupende,
0: meglio di me al conservatorio,
2: stupende, suggestive veramente,
0: poi ne parleremo
2: assolutamente.
0: Live, Chiara Orlando, a dopo.

0: Life, Chiara Orlando, adesso vi rimettiamo in voce, in video. Ecco qua, questo è il disco, lo facciamo vedere bene anche la telecamera. Who Are You? Questo era il primo singolo, appunto, musica ispirata dai testi, dalle poesie di Emily Dickinson. C'è anche un QR code all'interno dove si può,
1: Esatto, si possono scaricare
0: se vi funziona il telefonino. Io infatti ho reagito che c'ho un po' di problemi, non riesco a, quando inquadro i QR code non succede niente, faccio una foto e basta. Invece se avete un telefonino funzionante dovrebbero automaticamente visualizzarsi i testi,
1: Sì.
0: giusto?
1: Esatto.
0: Sono 10 brani, quindi 20, 10 poesie. 10 poesie diverse.
1: No, perché l'ultimo in realtà è un omaggio che abbiamo fatto io e Pietro
0: Ah,
1: a
0: vero.
1: Emily Dickinson, ed è dove suono il flicorno.
2: Strumentale.
1: Sì,
0: Melody for
1: esatto,
0: Emily.
1: solo strumentale. Tra l'altro Pietro mi sa che qui suona anche il pianoforte, se non
2: Sì,
1: sbaglio.
2: sì.
0: Ah, vedi,
2: Sì.
0: quindi non sapevamo che io, cioè, non so, ti conosco solo come contrabbassista,
2: Sì,
0: bassista. Però ogni
2: sono.
0: tanto suoni anche altri strumenti.
2: Ma vabbè, in questo disco è capitato di fare questa cosa, ecco.
1: Si è prestato.
0: Vabbè, però insomma sei un po' l'istrumentista alla fine, dai. In qualche
1: Assolutamente.
0: modo.
1: Un umile polistrumentista.
0: Mentre tu, invece, che magari ti conosciamo più come trombettista, invece in questo disco canti
1: No,
0: anche.
1: in
0: Non so se non è
1: realtà
0: la prima volta,
1: io
0: però. Tu
1: nasco più
0: nasci
1: come
0: come. Infatti,
1: cantante.
0: se no, ti conoscevo io
2: Nasci come
0: come
2: cantante,
1: Sì,
2: certo.
1: sì.
0: Perché t'avevo visto con Massimo Nunzio, US d'orchestra, la prima
1: Con
0: volta.
1: Mario Corvini.
0: Mario Corvini, era un, che
1: Sì.
0: era una grande orchestra, se non,
1: Sì, bellissima,
0: avevo
1: bellissima
0: confuso il
1: esperienza.
0: direttore, E quindi no, ero io che ti conoscevo più come strumentista. Poi in effetti è vero, tu proprio sei diplomata in canto jazz al St. Louis, quindi insomma, poi hai fatto anche il conservatorio, sempre come canto
1: Sì,
0: jazz.
1: ma sono anche diplomata in tromba, cioè
0: No,
1: non
0: infatti,
1: ce le
0: quindi, insomma,
1: facciamo
0: alla fine poi
2: mancare.
0: dopo
2: Lei è
0: il
2: una vera
0: canto sei passato.
2: polistrumentista, è lei
1: Sì,
2: la vera
1: non è vero,
2: polistrumentista.
1: non è vero.
0: Beh sì, comunque in realtà non sono tantissime, no? Le ragazze che riescono sia a cantare che a suonare, ma è uno strumento difficile come una tromba.
1: Sì, è veramente difficile. Io tra l'altro ho iniziato pure, diciamo, non in tenera età, quindi la difficoltà si fa sentire ulteriormente. Infatti ogni tanto mi punisce questo strumento.
0: Perché va studiato, immagino,
1: Sì,
0: costantemente, perché se uno poi
1: costantemente.
0: si...
1: Sì, perché comunque è una
0: Sì.
1: muscolatura che devi sempre tenere allenata, quindi
0: Immagino.
1: sì. Però ritornando alle composizioni, volevo
0: Sì.
1: solo dire che questa è la mia prima esperienza in cui utilizzo dei testi già esistenti, quindi è stata, diciamo, mi sono veramente messa in gioco perché è un lavoro molto molto complesso, perché comunque lo devi plasmare intorno al testo che ti ritrovi, quindi cioè, questo testo naturalmente non è stato scritto in funzione di una musica,
0: Certo.
1: quindi è stato complicato, diciamo, nella costruzione delle strutture, perché non sempre si può avere una strofa, un ritornello, comunque delle battute simmetriche rispetto alle sezioni, quindi la cosa bella è che nonostante la difficoltà sembra,
3: Comunque hai
1: almeno.
3: costruito un cammino.
1: Sì, a parte questo, ma anche se ci sono delle battute dispare o comunque diciamo dei momenti anche armonici particolari, non proprio classici nelle progressioni, non si percepisce questa difficoltà, sembra tutto quasi facile, ma in realtà è stato veramente difficile.
0: Immagino.
1: E Pietro ve lo può dire perché appunto le abbiamo scritte insieme, quindi.
2: Bisognava seguire il flusso
0: Delle
2: delle
0: parole.
2: parole, il ritmo
1: Sì.
2: delle parole, quindi.
1: Diciamo che in questo brano che abbiamo appena ascoltato mi sono permessa solo in questo di ripetere alcune parole tra le strofe, però gli altri non.
0: Non avevi
1: Gli
0: toccato
1: altri
0: niente. Vabbè,
1: no.
0: ripetere parole comunque non è cambiarle, è solo un
1: No, però
0: dargli.
1: inserirle in punti
0: Ah,
1: diversi
0: ecco.
1: rispetto ai punti in cui li aveva pensati lei.
0: Vabbè,
3: Comunque
0: comunque sono.
3: io sottolineo che la proiezione dell'immagine ha aiutato tantissimo il pubblico nel seguire, nel far.
0: Perché venivano proprio proiettati
3: Sì,
0: i
3: sì.
0: testi.
1: Sì, i
3: Testi.
1: testi in italiano e poi supportati anche dalla declamazione delle poesie stesse che ho fatto registrare a un'attrice e anche collega cantante che è Federica Santoro. Quindi ho capito che questo poteva funzionare perché spesso poi ci si distrae, quindi già sono complesse queste poesie perché lei comunque usa un linguaggio molto, molto difficile. Perché ci sono diverse metafore, quindi è già difficile da seguire. Poi, se uno lo può fare nella propria lingua, magari viene aiutato in questo.
0: Immagino, poi appunto l'ultima volta al Conservatorio di Santa Cecilia, poi
1: abbiamo fatto anche Lucca.
0: Immagino, Gese, infatti, no, vi volevo chiedere appunto quali altri dove l'avete presentato.
1: Sì, a Lucca, aspetta, non mi ricordo dove l'abbiamo fatto.
0: A Roma anche la Casa del Jazz, no, può essere, no.
1: A Roma all'Arciliudo,
4: qualche club tipo da Peppe.
1: Ah sì, al Castello Onorato vicino Formia, e poi per
4: il jazz.
1: Sì, per il prossimo anno stiamo già prendendo insomma nuovi appuntamenti.
0: No, perché comunque è un progetto che possiamo definire anche internazionale, meriterebbe anche, no, visto sì, che comunque infatti l'importanza di Amy Dickinson, il fatto che anche che sia infatti in inglese, ovviamente
3: è un grande omaggio, voglio dire.
1: Sì, tra l'altro quest'anno ricorre anche il 140esimo anno dalla sua morte, quindi
3: si inserisce bene anche in dei festival letterari.
0: Sì, no, infatti spero che appunto possiate avere riscontro anche all'estero per un progetto del genere.
1: Speriamo.
0: Perché
1: noi ce la mettiamo tutta.
0: Sì, merita.
1: Poi anche perché sono veramente supportata dai dei musicisti pazzeschi, quindi veramente per me è un progetto a cui tengo tantissimo, ma anche perché fanno parte di questo disco questi super super musicisti, e poi anche l'onore di avere Fabio Zeppetella come ospite è stato un plus.
0: Sicuramente. Ci vogliamo sentire anche l'altro singolo, Forces, che dici?
1: Sì, perfetto.
0: Questa è Forces, Chiara Orlando.

0: Forces, Chiara Orlando e il suo gruppo.
1: Ispiratissimo, sento un fraseggio fra Bark e
0: Greg Burke al piano, che sì, è venuto sì. anche lui qui a presentare.
1: È un Tucci super scatenato.
0: Touch.
1: Tucci Touch scatenatissimo. No, no, veramente la formazione. Chiara, veramente eccezionale.
2: Beh, sono stata fortunata, lo posso ribadire.
1: Vabbè, non per caso, cioè non ti sono capitati per caso, l'hai cercato, l'hai voluti e te li
0: poi,
1: meriti.
0: Se non sbaglio, Pietro collabora con Lorenzo Tucci anche sì. in altri progetti da tanto, sai, conosci.
3: Sì, sì, abbiamo fatto tante cose insieme.
0: Infatti mi ricordavo.
3: Sì, sì. Beh, salutiamo da qua.
1: Sì. Oggi aspetta.
0: Dove sta?
1: Oggi sapevo, ho visto dove era, ora non ricordo, però poco prima di arrivare in radio avevo visto.
0: Ma anche tu sei di origine abruzzese, come
3: sì.
0: Ha fatto questo disco infatti recentemente sulla sua.
2: Sì, abbiamo ascoltato
0: sì.
2: qualcosa, infatti.
0: Quindi bello. Siete diciamo anche corregionali o proprio paesani, compaesani. No.
3: Sì, io non sono nato lì,
0: ecco.
3: Ma mio padre era
0: di origini, diciamo.
3: Proprio origini pure di lì, sì.
1: Beh, c'è una grande tradizione jazz, l'Abruzzo ha dato e dà tanto, da Henry Mancini a poi tutta una schiera di ovviamente contemporanei.
0: Sì,
1: quanto riguarda il jazz, veramente dove mi giro giro ogni volta
0: conosco più cantautori, appunto Setac, Nicolo Casciulli, così, però sicuramente ci sono anche tanti jazzisti.
1: È una piccola Irlanda l'Abruzzo. È concentrata, voglio dire, è piena di musica, di musicisti di grande qualità, ecco.
0: E invece Chiara è palermitana,
2: sì,
0: siciliana,
2: sì,
0: lei, cosa, beh, la Sicilia neanche a parlarne, quanti jazzisti ha.
2: Sì, sì, molto.
0: E musicisti in generale, so.
2: Sì. Che purtroppo però poi, come me, se ne vanno.
0: È il destino di molti.
2: Però
0: purtroppo.
2: Sì, poi speriamo di ritornarci anche, guarda.
0: E tu ogni tanto ci torni?
2: Sì, sì, sì.
0: C'hai ancora
2: soprattutto in estate. Sì,
0: parenti,
2: tutto,
0: legami,
2: tutto,
0: famiglia, tutto.
2: Tutto lì, sono l'unica.

0: Meno male, cioè, meno male che torni ogni tanto. Però insomma, purtroppo bisogna fare università a virtù, è un destino, sì, capitato, insomma.
1: Però devo dire che tutta la musica dei miei dischi l'abbiamo scritta proprio in Sicilia.
0: Ah, ecco.
2: Ah, davvero?
0: Tutti, sì, anche, sì, i tuoi dischi precedenti?
1: Sì, sì, sì, perché siccome andiamo spesso, come andremo adesso in estate, stiamo più di un mese, e i miei genitori hanno questa bellissima casa proprio sul mare, è un residence sul mare, quindi noi stiamo un mesetto lì, tipo clausura, con il pianoforte, contrabbasso, e niente, aspettiamo l'ispirazione.
2: Invece di andare al mare, capisci?
1: No, andiamo anche al mare a vedere il tramonto, sì, senza ustionarci.
0: Lavori pure d'estate per l'ispirazione, per cercare ispirazione rinunci pure al mare, al sole.
1: No, però capito, lì proprio stacchi,
0: capito,
1: ti rilassi,
0: ti viene,
1: quindi
0: lì, veramente,
1: ti viene proprio,
0: certo,
1: riesci appunto, come diceva Raffaella prima, a far, insomma, a rallentare tutto.
0: L'elogio della lentezza, anche, sì, voi farete, certo.
1: Sì, sì, sì, quindi, ma ci vuole,
0: ci
1: per
0: vuole,
1: ricaricarsi.
0: Vuole. Sicuramente, dopo tutta quella, la tossina del traffico romano.
1: Sì, proprio dei ritmi.
0: Mamma mia.
1: Pressanti, però, bene.
0: E vedo che appunto il tuo primo disco, che era il 2019,
1: sì,
0: Place of Stillness,
1: sì,
0: in quei casi erano anche cantati, i testi li facevi tu, li dicevi prima.
1: Sì, lì ho fatto i testi, e, sì, c'era solo una poesia di un poeta africano, e, però la musica era tutta originale, e poi c'erano quattro standard.
2: C'era anche là il testo di Rosita Vicari.
1: Sì, è di una poetessa italiana che tra l'altro è sempre stata scambiata per una poesia di Pablo Neruda, ma in realtà quando stavo per chiedere i diritti ho scoperto che era di una poetessa di Ivrea che si chiama Rosita Vicari.
0: Ah, ecco.
1: Sì.
3: Quindi la poesia fa parte della tua formazione.
1: Sì, però lei l'ha scritta in italiano, uh-huh, e io invece l'ho cantata in inglese.
3: Ah, ok.
0: Uh-huh. E poi hai fatto parecchi dischi con Daniel Di Maio in quintetto?
1: Beh, con Daniel ne ho fatto uno, che è il mio primo disco da trombettista, cioè anche lì canto dei pezzi, però principalmente suono.
0: Ah no, perché erano dei, sì, sì, sì, no, era un disco e due singoli, ho letto, perché se mi ero confuso.
1: E poi ho fatto dei dischi con l'orchestra, e ho partecipato all'ultimo disco di Pietro, che si chiama Consecutio. Mm-hmm. E,
0: anche con l'orchestra di Daniele Dittarelli, con Daniele Dittarelli, che
1: sì,
0: sarà stasera al Parco di Santa Maria della Pietà al 19 in trio,
3: sì,
0: Daniele,
3: sì,
0: Dittarelli,
3: sì,
0: al sax,
1: super musicista pure, Daniele, veramente.
0: E poi alle 21 ci saranno Patrizio Fariselli e Ares Tavolazzi in due,
1: ah,
0: infatti è una cosa interessante. Un pezzo degli Area che si riunisce,
3: che non vedo da una loro,
0: sì,
3: reunion
0: dal Teatro Valle, forse quando c'era ancora Tofani,
3: sì.
0: Bene, allora io che dicevo, vorrei far ascoltare Who Are You, la title,
1: sì,
0: track, che insomma,
1: dai,
0: ha dato il titolo, insomma è la domanda fondamentale di questo disco,
1: sì,
0: poi magari ci dirai anche dove le hai trovate queste poesie, se fanno parte di un'unica raccolta, se le,
1: sì,
0: hai cercate singolarmente,
1: sì.
0: Comunque insomma, questa è la title track, quindi va ascoltata. Who Are You, Chiara Orlando e la sua band.

0: Who are you, caro Orlando? Chi sei tu?
1: Qui un inizio Pietro, si sentiva predominante Pietro.
2: Sì.
1: Tutto l'inizio è
2: un duo.
1: Sei tu che accompagni, sì. Sì, no, bello, no.
0: Nascono,
1: mi piace tantissimo.
0: Visto che li avete scritti voi, immagino che molti brani nascano anche proprio musicalmente in duo, forse poi lo voglio arricchire con gli arrangiamenti degli altri, no?
3: Sì, sì, no, gli arrangiamenti sempre nostri, però devo dire che loro si sono subito immersi nella dimensione giusta, cioè hanno proprio compreso la nostra musica, quindi è stato proprio facile poi registrare. Considerate che in un giorno è poco più, abbiamo
0: tutto.
1: Ma si sente l'entusiasmo.
0: Erano già pronti gli arrangiamenti, sì. Sono venuti e hanno suonato.
3: Sì, abbiamo fatto una prova.
0: Una botta e via. Buona, sì. La prima, come si dice.
3: Sì, esatto. Poi naturalmente io sono tornata a fare doppie voci, lui era registrato sopra il pianoforte. Insomma, è stato tutto veloce, è durato poco, peccato.
0: È stato bello, però... Diciamo, quei dischi che vengono subito bene vuol dire che insomma.
1: Comunque il live è entusiasmante perché è un po', cioè ti avvicina alla letteratura, perché il fatto di seguire Chiara però leggere nello stesso tempo le poesie è un modo, quasi giocando si impara, quasi un modo, come si dice, come con i bimbi, no? Quando
0: per avvicinarli all'ostica Emily Dickinson attraverso la musica.
1: Sì, no, infatti l'ho trovato una cosa delicata, sensibile, nello stesso tempo efficace, diretta. Ha avuto un grande successo perché, essendo testimone diretto, ho potuto vedere la platea numerosissima, molto attenta e entusiasta parimenti, insomma tutti guardavano e leggevano e seguivano.
3: Beh, sono contenta perché comunque veramente mi sono messa in gioco a 360 gradi.
1: Che poi dico che questa tua idea è stata anche ripresa da una certa Carla Marcotulli col medesimo successo. Poi ho visto il suo concerto
3: il suo.
1: Sì, di chiusura, diciamo, del festival che lei dirige, con la presentazione del suo disco, e ha avuto anche lei un grande riscontro con queste immagini.
3: Sì, perché comunque magari poi ci si distrae, cioè l'ascoltatore magari è preso anche solo dalla musica, però è bene anche, siccome appunto questa musica nasce proprio dall'ispirazione della poesia e quindi della parola,
1: sì.
3: Secondo me era importante proprio far comprendere anche che legame ci potesse essere tra le due cose, o comunque ricercare dei collegamenti anche personali rispetto a quello che si vede e si ascolta.
1: Sì, infatti mi collego a quello che prima diceva Alessandro, insomma, chiedendoti delle poesie, cioè è un vero e proprio percorso, cioè questo tuo viaggio interiore è un po' una, come
3: sì,
1: dire,
3: tra l'altro
1: un ricercare, poi tu hai presentato proprio il disco così, proprio una ricerca interiore di superare quelli che sono dei limiti o delle...
3: Sì. E poi, diciamo, naturalmente lei ha scritto una marea di poesie, sono circa 1775.
0: Hai fatto una bella cerchia.
3: Più che altro, siccome ho preso queste poesie che prima mi stavi chiedendo, tra l'altro si trova online, quindi se siete curiosi vi consiglio anche di andarlo a cercare. Proprio il libro con tutte le poesie, il libro completo, quello ufficiale, sì. Dove ci sono anche le traduzioni di Giuseppe Ierolli. Io sono andata a ricercare proprio tutte quelle che riguardano le tematiche a me più care, quindi la natura, mm-hmm. Comunque il senso dell'esistenza, l'amicizia, perché sono ancora una delle ultime romantiche forse.
0: Crede nell'amicizia.
3: Sì. Quindi alla fine comunque ne dovevo scegliere poche perché sono 9. Infatti poi, dopo che abbiamo registrato il disco, ne abbiamo scritta un'altra che facciamo dal vivo. Voi a Santa Cecilia non l'avete potuto ascoltare,
0: no.
3: Perché lì abbiamo dovuto ridurre
0: il
3: repertorio. Però se vi capiterà di poter venire a...
0: Sì, speriamo che ci siano altre date prossimamente.
3: Sì, ci saranno.
0: Bene.
3: E lì ne potrete ascoltare un'altra che invece parla del tramonto. E noi avevamo... Però in questo caso è stato il contrario, perché noi avevamo già scritto il brano. E allora ho cercato, siccome il nostro brano si chiama Waiting for Sunset, mi sono rimersa in questa enciclopedia delle sue poesie, ho detto vediamo se ne trovo una che parla del tramonto, del sole, e l'ho trovata e proprio calzava a pennello. Incredibile.
1: Ma questo lascia intendere che ci sono state delle, oppure ipotizzo che ci siano state delle poesie che sono state lasciate fuori da questa, da questo disco, da questo progetto, da questo lavoro.
0: Sì, sono talmente tante, sì, magari chissà quante avete immaginato di musicarle e poi magari le avete lasciate nel caso.
1: Potrebbe
0: volume 2,
1: potrebbe vedere una luce, diciamo.
3: Beh, sì,
1: un volume 2.
3: Perché no, sì. Poi volevo dire, scusate, un'ultima cosa che secondo me è pure importante per conoscere lei più che altro.
1: Sì, uh-huh.
3: Io nelle diapositive ho inserito anche le immagini tratte dal suo erbarium.
1: Sì,
3: appunto, sempre per ritornare al discorso
1: bellissimo
3: della natura. Questo mi ha molto colpito perché lei già da, diciamo, all'età di 10 anni ha iniziato appunto questa passione redigendo questo erbarium, quindi con tutte le foglie essiccate. Anche lì si trova online, mm-hmm. Mi pare sul sito dell'università, se non sbaglio, un'università americana, e quindi anche lì ho selezionato un po' quelle che potevano.
1: Era un amante di botanica?
3: Sì. E anche perché lei viveva in questa casa dove c'era un giardino molto grande,
1: immerso nella natura.
3: Sì, e più che altro poi si è relegata in casa, quindi il suo mondo era quello alla fine.
1: Mm-hmm.
3: E, vabbè, quindi insomma questi diversi aspetti che mi piace condividere con
1: No, diventa uno spettacolo quasi interattivo e quindi allo stesso tempo immersivo, che porta proprio lo spettatore non solo ad ascoltare le musiche, ma ascoltare le parole e seguire la poesia. Quindi il tuo lavoro è un lavoro interiore, però allo stesso tempo è anche propedeutico per la scoperta di un artista così importante.
3: Sì.
1: Così io quasi dicendo, come diceva Alessandro prima, un progetto da respiro internazionale, cioè vedere un festival magari dedicato a Emily Dickens e farlo presente, insomma, un lavoro così lodevole.
0: Sì, mi ha fatto pensare adesso al lavoro che hanno fatto anche i nostri amici che sono di qui su Virginia Woolf.
1: Ricordi? Sì, assolutamente.
0: Così questo unire le musiche con gli Starbus, che ho visto recentemente.
1: Loro hanno fatto sono dei cari amici che hanno fatto un lavoro invece su Virginia Woolf, quindi sempre il discorso molto attinente che si lega a questo.
0: Sono due figure mitiche in fondo, sia Virginia Woolf che Emily Dickinson, anche insomma proprio dei modelli anche di donna che
1: di
0: hanno
1: donna.
0: Influenzato proprio anche molto anche il pensiero, no?
3: Sì,
0: sia femminile, esatto, proprio delle precursori. Come si dice? Invece di precursori, precursrici, non viene in mente. Per non dire dei precursori, hanno precorso. Diciamo.
1: Precursetrici, non lo so.
0: Infatti, cioè, siamo bene italiano, siamo messi bene. In 4 riusciamo a dire come si dice il femminile dei precursori.
1: Precursetrici.
0: L'italiano è una lingua complicata.
1: Assolutamente. Lo stiamo scoprendo adesso.
0: Veramente, in 4 riusciamo a dire al femminile precursori. È veramente una cosa.
2: Comunque posso dire che,
1: prego.
2: Che il disco ha una grandissima varietà di atmosfere. Ora noi abbiamo ascoltato tre pezzi molto centrali perché erano
0: infatti insieme. Esatto, consigliaci tu una cosa più estrema che va fuori da questi canoni che...
2: Guarda, ce ne sono tante, perché ci sono veramente tante situazioni, tanti diversi colori nell'album e anche diversi colori impasti di strumenti diversi, cioè il contrabbasso con l'arco.
3: Sì.
2: Li abbiamo ascoltato bene, la chitarra
3: Fender
2: elettrica,
3: Rhodes,
2: il basso a 6 corde,
3: la tromba, le doppie voci.
2: Quindi il mio consiglio è ascoltarlo tutto il disco.
0: No,
2: io
0: certo.
2: Sono ancora uno di quelli che crede nell'LP.
0: No, sicuramente.
2: Cioè nel lato A e nel lato B, capite?
0: Quando si gira il piatto, uno si prende anche il tempo di.
2: Certo, la scaletta.
0: Ma avete intenzione per caso, oltre al CD, di fare un vinile? No?
3: Beh, lo volevamo fare, però poi.
0: Impegnativo, capisco.
2: Un po' complesso.
0: Sì.
2: Complesso.
3: Comunque trovate anche un reg, un free.
2: Sì, abbiamo dei brani
3: Swing, Even Eights, cioè sono
2: tutti. Sì, ci sono dei brani col Fender Rhodes, col piano elettrico, col Fender Rhodes, Peninsula e anche Eternity.
3: Sì.
2: Dai, poi abbiamo anche un brano free.
0: Free jazz,
3: diciamo che l'idea è nata un po' ritornando a Mingus, quello che dicevamo prima, perché c'è un bordone sotto che viene ripreso da me e Pietro. E, allora, innanzitutto, prima c'è tutta una parte introduttiva free, poi c'è una declamazione della poesia, uh-huh. E poi invece inizia, diciamo, la parte un po' più a tempo, con questo bordone che facciamo voce e contrabbasso. dove suoniamo tendenzialmente tutti insieme, poi questo bordone viene ripetuto e invece emerge il pianoforte e poi invece conclude col delirio finale.
0: E questo su che brano è?
4: Quale brano
2: ci indichi? The Light or Pain, traccia 6.
0: Sì, guarda, era proprio quella che stava passando in sottofondo casualmente, quindi la rimettiamo dall'inizio. Era proprio un bassissimo sottofondo, quindi The Light or Pain sarebbe gioia o dolore, diciamo così, delizia, gioia, croce e delizia, come se lo possiamo chiamare.
2: Delizia
0: Delight or Pain, Chiara Orlando.

delight or pain. Witches were good. Witches.

0: Delight or Pain, complimenti. Questo era veramente estremo come volevamo noi. Abbiamo chiesto, fatto questa richiesta a Pietro e ci ha esaudito.
1: Yeah.
0: Proprio no, uno stile che piace molto a me, insomma, questo.
1: Assolutamente.
2: Naturalmente traccia unica. Buona prima, c'è andata proprio. Questa non si può, certo, ripetere alla fine.
0: Non lo so, possiamo, per fare un po' la Maria Pia De Vito, non so se è stata una tua insegnante, insomma, lei canta in questo modo.
2: Ho studiato anche con lei.
0: Lei canta un po' in questo modo, no?
2: Beh,
0: è una delle più brave.
2: Appunto.
0: Però, insomma, no, ma veramente sei una degnissima allieva, non era un paragone per. Anzi, no, proprio, insomma, diciamo che
1: è un richiamo, diciamo,
0: sì, però insomma, regge il confronto, Chiara, anche come cantante.
2: grazie.
0: No, perché ho letto che avevi studiato con Loredana Spata e Giovanni Mazzarino, però insomma.
2: Sì, poi ho studiato anche con Elisabetta Antonini,
0: anche con altri.
2: Con Carlo Marconi.
0: Elisabetta Antonini l'ho vista da poco, l'ho incontrata proprio al ricordo di Raffaella Siniscalchi.
2: Sì, noi purtroppo non eravamo a Roma.
0: Certo, immagino che insomma lei era anche una docente di canto, quindi conosceva.
2: Guarda, io sinceramente non la conoscevo, però
0: no, certo.
2: Pietro la conosceva e mi ha sempre parlato, sì, molto bene di lei, però. La prima cosa che ho detto leggendo tutti i commenti, ho detto,
0: penso
2: a me dispiace che, proprio non averla conosciuta.
0: Penso che umanamente sì, era a livello dell'artista.
2: Sì, quindi veramente ho detto proprio mi dispiace, sì, proprio, sì, non averla conosciuta.
0: Che guai, va bene, quindi insomma un disco vario, abbiamo sentito adesso non so se chiudere con Melody for Emily perché
2: sì,
0: che era l'unica,
2: sì,
0: non
3: oppure,
2: sì,
0: oppure
2: che
0: Pietro suggerisce
3: magari
0: cosa.
3: Un penizio brano cantato,
2: no, io direi Melody,
0: non lo so, io ho
2: non abbiamo ascoltato neanche uno dove suono, quindi sì,
0: stanno arrivando, no,
3: giusto,
0: non
3: so, giusto, Melody for Emily diverso,
0: se no l'altro qual è la
1: oppure cosa suggerivate?
0: Intanto ci ascoltiamo, se ci fosse ancora tempo, perché okay. Però in realtà stiamo un po' sforando, no, perché in realtà dovremmo chiamare alle 17:30 un altro ospite.
2: Va benissimo.
0: Quindi chiudiamo così con Melody for Emily e
1: invitiamo comunque l'ascolto di tutto il disco.
0: Ah,
1: tutto,
0: certo,
1: il disco
0: si trova sia sui vari digital store, sia ovviamente in qualche negozio di dischi o ai concerti. Dove possiamo trovarlo?
2: Sì, penso Feltrinelli probabilmente.
0: Ah, vedi,
2: non
0: ancora
2: so.
0: Si trova.
2: Comunque, insomma, mi permettete di fare solo un saluto
1: ma
2: ringraziare solo Max De Dominicis per le
0: fotografo
2: bellissime che ha fatto per il disco.
0: C'era anche al conservatorio e possiamo ammirare sia quella interna sia anche quella, tutto il gruppo, tutta la band, vero? E anche di spalle,
1: sì,
0: Chiara.
1: Lo stavamo per nominare perché fuori, diciamo, fuori onda, no, ne stavamo parlando di Max, quindi
2: sì,
1: stavamo,
2: sì,
1: vedendo le foto.
2: Un bravissimo fotografo con una sensibilità veramente grande.
1: Confermo.
2: E quindi io lo voglio ringraziare sempre.
0: Certo.
2: Per il
1: assolutamente,
2: bellissimo
0: lavoro. Poi, se non sbaglio, anche Fabio Lauteri, filabusta Regos,
2: certo,
0: che conosco personalmente.
2: Sì, certo, anche Fabio e Carlo Cammarella.
1: Sì, ah, ti, beh, sei, certo, circondata, diciamo, oltre ai musicisti, proprio di uno staff in generale, appunto dalla casa discografica al fotografo,
2: sì,
1: a quant'altro, proprio di una vera e propria squadra che
2: lavora bene
1: e si vede che fa parte del lavoro, non del mestiere,
2: sì,
1: proprio,
2: esatto,
1: fa parte integrante e in maniera completa di questo tuo lavoro, ecco, e traspare dalle immagini alle parole ai suoni. Questo che tu dicevi della buona la prima, proprio si sente l'entusiasmo di Tucci, di Greg, di tutti gli altri, proprio si traspare, cioè traspare proprio, è palpabile.
0: Bene, allora io direi di sentirci Melody for Emily e non andate via che ci facciamo qualche foto lì,
2: sì,
0: dietro,
2: certo,
0: le quinte.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie, aspettiamo allora una data live prossimamente.
2: Assolutamente.
0: Fatecelo sapere, tanto sicuramente, certo, lo sapremo tramite i vostri canali social, ufficio stampa e,
2: sì,
0: insomma, chiunque metterà questa notizia di prossimi live del progetto Who Are You. Chiara Orlandola, in questo caso strumentali con Greg Burke, Pietro Cianclini.
2: No, qui non c'è,
0: no,
2: Greg Burke, c'è,
0: no,
2: Pietro al pianoforte.
0: E basta.
1: questo è il brano in cui Pietro. Sì.
0: Solo Chiara e Pietro. Allora.
2: Chiara e Pietro, però ringraziamo, beh, anche Greg, Lorenzo e Fabio Zeppelin.
0: Allora,
1: assolutamente.
0: Vanno corrette le informazioni sui digital store perché mettono sempre tutti gli ospiti in ogni brano. Melody for Emily da Who Are You. Grazie, a presto.
2: Grazie.
3: Ciao,
0: ciao,
3: presto.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Melody for Emily, Chiara Orlando, Pietro Ciancaglini in questo caso e tutti gli altri che non sono in questo brano ma sono nel disco che il genio sta facendo vedere, Greg Burke, Fabio Zeppetella e Lorenzo Tucci.
1: Questo brano non è stato eseguito dal vivo.
0: Ah, ecco, sì, l'hanno dovuto tagliare perché era quello, diciamo, strumentale.
1: Sì.
0: Bene, allora stiamo per chiamare Mico Argirò, che ha pubblicato questo disco per la Tipping Factory, distribuito da Light Sound, che si chiama Antologia d'Amore, anticipato da tre singoli che sono Mina Celentano, Lezioni di Tenebra e Istruzioni per uccidere il primo amore. Sembra un film di Never Müller, Istruzioni per uccidere il primo amore. Io partirei da Lezioni di Tenebra, che è il primo che ho qui sotto gli occhi, e poi magari lo chiameremo al telefono.
1: Chiameremo
0: ci faremo a spiegare Mina Celentano, che mi incuriosisce come titolo.
1: Assolutamente.
0: Lui fa dei titoli molto particolari. Poi c'è uno su De Gregori che mi tengo per la fine. C'è una canzone che non fa parte di questo disco.
1: Ah no?
0: Però non potevo non metterla nella playlist perché
1: perfetto.
0: È veramente diciamo curioso, quantomeno. Lezioni di Tenebra, Mico Argirò, e adesso lo chiamiamo al telefono.

0: Ehi, amico Argirò, vediamo un po' se c'è al telefono, ci ascolta.
1: Ci sono, ci sono.
0: Eccoci, scusa,
2: benvenuto, ritardo, amico.
0: Scusa, amico, abbiamo fatto un po' di casini tecnici. Ecco, pronto, perfetto.
1: Ma no, eccoci, ci sono.
0: Questo è il secondo singolo, leggo, estratto dall'album Lezioni di Tenebra, che era un po' una canzone estrema che tratta il sesso, il body.
1: Il BDSM, sì, ma infatti avete trasmesso una di quelle canzoni che non tutte le radio trasmettono.
0: Vedi?
1: Cioè, la maggioranza anche delle grandi radio ha scelto di trasmettere magari Mine Celentano.
0: Certo, no, invece noi abbiamo voluto iniziare proprio con quella più estrema.
1: Aveva delle mi fa piacere.
2: Aveva delle sonorità, a me ricordava un po' anni 80 o sbaglio.
0: Sì, vabbè, c'è qualcosa del dark.
2: È vero? Bravo, bravo.
1: Tantissimo anche di sound alternative rock, sì.
2: Sì, io ci ho sentito tanto.
0: Comunque io penso che Mico Argirò è il cantautore che spazia più nei generi che conosca, perché veramente fai delle cose. Sei un pazzo. Possiamo presentarti?
1: Sì, sì. Si può dire, ma sai perché? Perché mi diverto.
0: In senso buono, ovviamente.
1: No, ma va bene anche in senso negativo.
0: No, perché uno che passa,
2: no,
0: appunto,
2: è come una nota positiva.
0: Uno che passa da Nick Cave, dal Nick Cave più estremo, ho visto ieri dei video di Lucca, sì, beati loro, From Her to Eternity, no, quelle cose lì, a Mina Celentano. Ma chi è che passa da Nick Cave a Mina Celentano?
1: No, vale, passando poi per cose invece popolari,
0: esatto.
1: Ma perché in realtà mi piace suonare, mi dice, se dovessi fare sempre lo stesso genere, le stesse cose, mi annoierei tantissimo, cioè non lo farei più, preferirei non farlo.
2: Ok.
0: Per non parlare poi di quella canzone che tengo per ultima su De Gregori, che mi ha fatto veramente direi che è perfetta per questi tempi, no? Visto che è stato massacrato.
1: È vero.
0: Quando l'ho letta in scaletta ho detto questa la devo mettere per la fine, perché veramente, anche se non fa parte del disco, è perfetta per il momento.
1: Sì, poi ho visto negli ultimi tempi un boom di ascolti in quella canzone, ho detto che cazzo è successo,
0: certo.
1: Ho capito.
0: Dalla famosa conferenza stampa a cui ero presente, tra l'altro,
2: a Milano,
0: che è stata quantomeno travisata, gli hanno fatto dire tutto al povero De Gregori, attacca Springsteen, attacca chi si espone, De Gregori filo,
2: cosa che non era mai
0: filo
2: successo,
0: qua, filo là.
2: Alessandro era testimone diretto.
0: Lui ha solo detto, io non voglio espormi pubblicamente, apriti cielo, mamma mia.
1: È una dinamica della stampa in generale,
2: e
1: che oggi funziona
2: in bocca
1: tanto, perché ti
0: ovviamente le domande dei giornalisti vogliono portare ad avere click e visualizzazioni,
1: funziona tantissimo,
0: e quindi le fanno domande trabocchetto, su cui poi costruiscono titoli altrettanto a trabocchetto.
1: Il titolo, esatto, perché poi non serve nemmeno farci un articolo,
0: basta dire
1: più.
0: Appunto De Gregori, e
2: quindi la tua canzone ha trovato il favore della stampa in questo caso.
0: Ha esaudito i desideri di molti dopo quella conferenza.
2: Dice, vedi, lo dice anche Mico Argirò.
0: Vabbè, adesso però parliamo del disco Antologia d'amore, sennò poi appunto ci distraiamo, che è un disco anche complesso anche per quanto riguarda il packaging. Ho letto che tu praticamente regali delle lettere d'amore,
1: sì, il disco è in una confezione di anello, è un gioiellino, diciamo, sì, un disco gioiello. Mm-hmm. Nel quale c'è una lettera d'amore, altre sorprese dentro, non c'è un CD.
2: Che bello.
1: Segue un po' la scia di quello che avevo fatto col disco precedente, a cui veniva quella canzone che citavi, in cui avevo stampato il disco solo su preservativi.
0: Fantastico. Un pazzo vero.
1: La cosa fece molta notizia, ma era quella.
0: Aspetta, che è partita un po' la linea, non t'ho sentito bene. Intanto vai e viene, ripeti questo concetto.
1: Sì. Dicevo che era anche coerente con l'album, che irriverente,
0: le canzoni irriverenti degli anni 20, quello più o meno.
1: Esatto, sì. Era un disco a suo modo, comunque, e quindi ci stava. Invece Antologia d'amore, nel momento in cui ho scelto di stamparlo, ho scelto di continuare però questa linea dell'oggetto, perché oggi chi compra un disco di un artista indipendente lo fa soprattutto per portarsi un oggetto a casa dell'artista e sostenere il progetto, perché quello è sostenere il progetto artista.
0: Senti, noi stavamo ridendo ancora a leggere questa cosa, che hai stampato il disco su preservativi, che penso non l'abbia mai fatto nessuno nella storia.
1: No, sono stato il primo.
0: Tu sei un vero precursore. Non so, per il prossimo.
1: Le radio americane che mi hanno anche intervistato per questa cosa, perché poi non ho fatto CD o LP, solo preservativi.
0: Penso che
1: il primo.
0: potresti ispirare, che so, potresti ispirare anche il prossimo lavoro di Marilyn Manson, cioè, capito? Potresti essere un'ispirazione per altri artisti.
1: Non esageriamo, però diciamo che era il primo album musicale che potevi davvero goderti.
0: Fantastico. E invece il primo singolo era stato proprio Mina Celentano, può essere? Di questo
1: Mina Celentano, sì, che è il primo singolo dell'antologia, racconta un po' l'amore felice, è uscito quasi un anno fa, quindi ha anticipato anche di un bel po' il disco, si è fatto il giro delle grandi radio, devo dire che non mi aspettavo anche questo tipo di accoglienza da parte anche sia della critica che del pubblico. È una canzone a cui tengo tanto, ma perché sono canzoni che, queste tutte, che raccontano il mio modo di vedere e vivere l'amore.
0: Sì, allora io lo farei ascoltare, così poi ci dici cosa c'è di Mina Celentano, oppure cosa riusciamo a sentire in questo
2: sì, ma se vieni a suonare a Roma devi venire in radio.
0: No, perché sei troppo
1: ma
0: forte.
1: io volevo venire, sono impegnato un po' per concerti in giro per l'Italia.
0: Ma sei del Cilento, se non sbaglio, come il nostro.
1: Io sono del Cilento, sì, però vivo da tanti anni a Milano.
0: Sei su al nord.
2: Sei su al nord.
1: E ora vivo anche un po' a Siviglia, in Spagna, quindi sto facendo avanti e indietro.
0: Un artista internazionale.
1: Okay. Oh, figurati.
0: Mico Argirò, allora ci sentiamo Mina Celentano, poi magari ce la racconti. A dopo.

0: Ops, Mina Celentano, ci senti ancora, amico?
1: Ci sono, ecco.
0: Sì, nel frattempo avevamo lasciato il microfono acceso, quindi meno male che non hai parlato, perché sennò rovinavi la tua stessa canzone.
1: Sì, no, l'ho ascoltata con attenzione, un po' che non l'ascoltavo, anche quando poi la suoni non è che riascolti, l'ho riascoltata.
0: Ops, pronto? È saltato qualcosa? Non lo sento più, mico. Allora,
1: mi senti?
0: Ah, sì, adesso sì. Scusa, pensavo che...
2: Adesso sì, ogni tanto ti sentiamo metallico.
1: Sì, anche voi mi sparite un po', però okay. Il problema è della linea.
0: Stavo per passare un altro brano, invece ci sei ancora adesso, perché ero curioso da altri titoli, magari faremo ascoltare dopo, come tipo questo Tinder Cuore Mangiato, che è una tematica che mi interessa molto, perché racconta l'inferno delle app, il ghosting... Sì. L'incomunicabilità, cioè un tema molto attuale, insomma.
2: Ed
1: è divertente che il tema del cuore mangiato è invece un motivo storico medievale della letteratura.
0: Un po' la Branduardi, vai a riscoprire.
1: Esatto. Però in chiave apericena a Milano.
0: Terribile la pericena a Milano, e come dicevano prima Chiara Orlandi, diceva Raffaella Misiti, forse che la pericena bisogna combattere. La pericena proprio un termine.
1: Il problema sono proprio questi appuntamenti delle app, questo inferno. Di relazioni di plastica.
0: Però appunto a proposito di amore, mi interessava anche Istruzioni per uccidere il primo amore, anche questa molto romantica come titolo.
1: Sì, allora questa qui in realtà è tutta una metafora sul fatto che comunque il primo amore sembra che dobbiamo per forza in qualche modo ucciderlo. Io conosco pochissime persone che ancora stanno con il loro primo amore, per un motivo o per un altro. Quindi bisogna imparare a ucciderlo bene. Questa è la grande, secondo me, cosa che bisogna imparare, una lezione da imparare. Imparare a lasciarsi senza dire molla, senza acuire, oppure senza il dolore, o senza la cattiveria.
2: Superarlo, diciamo.
1: Esatto, quindi uccidersi con una coltellata unica e non con 100.000 altre coltellate.
2: Però data dolcemente, leggevo.
1: Sì,
0: poi mi interessava anche la matrice dilaniana, folk alternativa di questo musicale, di questo brano, quindi lo farei ascoltare. Istruzioni per uccidere il primo amore, che è il terzo singolo estratto, e qui insomma giustamente lo ascoltiamo per terzo e poi magari passiamo ad altri brani. Istruzioni per uccidere il primo amore, Mico Argiro.

0: queste erano le istruzioni per uccidere il primo amore, Mico Argirò, che ci dovrebbe sentire
1: ancora.
0: Spero
1: siano stati utili.
0: Sì, sì, no, veramente una bella canzone, appunto anche un po' più folk rispetto alle altre, sì. Invece poi vedo che anche molte altre canzoni del disco invece vanno più sull'elettronica, sul pop.

0: un po' appunto
1: elettronico,
0: un po' sia la Blu Vertigo, mi viene in mente l'assenza,
1: sì.
0: Un po' quelli sono i tuoi. E poi Grattacieli pure mi interessava, anche questa canzone elettronica con un beat, sintetizzatori.
1: Sì, questa gira con due beat diversi che si sovrappongono, molto elettronica, ma ci sta, una canzone che è ambientata a Milano,
0: certo. Quindi insomma, quali sono un po' le tue influenze, diciamo, possiamo parlare anche di appunto Trabattiato, quel mondo lì, Blu Vertigo, quali sono i tuoi riferimenti?
1: Sì, allora io vengo dal cantautorato italiano, dalla musica d'autore,
0: certo.
1: Ed è proprio la mia matrice, di questo non me ne vergogno, né cerco nemmeno di nasconderlo, sai, dire. In realtà la mia è una versione di un cantautorato più attuale, più moderno, ma fondamentalmente che mantiene la stessa impronta dell'autore, del ruolo dell'autore, di Andrea, De Gregori, Battiato,
0: certo.
1: Tanto, però mischiato poi con tante influenze sia nazionali che internazionali, più di nicchia, come la musica popolare, come la musica elettronica, hai citato il Blu Vertigo, però tante cose anche tedesche, oppure hai citato Bob Dylan, che per istruzioni è molto molto importante.
0: Sì, no, infatti, vabbè, io ti avevo promesso di chiudere con quella di De Gregori, quindi quella me la tengo per ultima, però prima volevo far ascoltare quella che mi interessava per il tema, appunto Tinder Cuore Mangiato, che appunto racconta questo inferno degli incontri sulle app, sui siti, la gente
1: il
0: che
1: ghosting,
0: sparisce.
1: Tutta questa capacità di non avvicinarsi mai, magari riuscirsi a fare una scopata, ma non avere mai nessuna connessione, lasciarci andare come se non valessimo niente.
0: Sì, è un po' veramente un po' il segno dei tempi. Questa canzone mi pare che insomma c'entri un tema abbastanza che tocca un po', insomma, attuale, diciamo così, molto attuale. Quindi ci sentiamo Tinder Cuore Mangiato e poi ci risentiamo dopo con Nico o Mico Argiro.
1: Mico
0: con la M di Milano, scusa, non so perché io ti chiamo sempre Nico Argiro. Mico.
1: Sì.
0: No, perché ovviamente Nico uno pensa alla cantante dei Velvet
2: Underground.
0: Invece Mico è meno frequente, invece ti chiamiamo sempre Nico, forse sbagliando. Mico con la M.
2: Mico
0: Argiro, Tinder Cuore Mangiato.

0: Questa era Tinder
1: Ecco.
0: cuore mangiato, sì. Grazie Nicola, Mico, scusa, ti chiamo sempre Nicola,
1: Buongiorno.
0: Mico. Allora, Antologia d'amore, ricordiamo che è un disco praticamente registrato da Ivan Malsone, tu hai scritto e registrato, hai suonato anche chitarra e basso, tastiere e voce, insieme a Biagio Francia, percussioni, batteria, sinte e theremin, con la collaborazione di Luciano Tarullo, Menade ai cori e Luca Laduca la chitarra in Mina Celentano. Senti, questi sono i musicisti, li abbiamo nominati e niente, vabbè, adesso tu stai facendo qualche concerto per presentare questo disco in giro, mi hai detto,
1: Sì,
0: stai suonando.
1: sono impegnato nelle presentazioni dell'album, sto portando queste canzoni un po' in giro per l'Italia e ne sono molto contento, la verità, di come il pubblico sta reagendo a queste canzoni. Secondo me forse
0: Ops.
1: più da vicino di quanto sembri, soprattutto perché poi noi crediamo che l'amore sia fatto solo per, sai, per le canzoncine dell'estate, del mainstream, ma in realtà l'amore è qualcosa di molto più
0: Eh
1: sfaccettato
0: sì, tu diciamo
1: e credo la gente lo sappia.
0: analizzi proprio anche i dettagli più, forse più scabrosi, cioè non ti fai problemi, ecco, non è certo un disco sole, cuore, amore, ecco, così, diciamo così,
1: No,
0: ecco. Il
1: esatto.
0: titolo può
1: È una cosa diversa.
0: ingannare.
1: Se si può parlare d'amore senza essere banali, credo.
0: Esatto,
1: Poi che
0: esatto.
1: sia bello o brutto, questo lo decidono le persone.
0: Allora, ti aspettiamo a Roma se per caso ti
1: Allora, a
0: capita di.
1: me farebbe davvero tanto
0: Non è
1: piacere.
0: facile, sappiamo che non è una piazza
1: No,
0: facile.
1: mi fa davvero tanto piacere. Per me possiamo tranquillamente organizzarlo. Quando mi ritrovo a passare da Roma, magari tra settembre e ottobre, potremmo organizzarci anche un mini live in studio.
0: Fantastico,
1: Sei
0: magari
1: carino, grazie.
0: ci vieni qui a
1: Mi
0: trovare e ci fai
1: piacerebbe.
0: un unplugged
1: Grazie, grazie
0: qua in
1: a te.
0: radio.
1: Ne sarei onorato.
0: Vabbè, insomma, noi speriamo che trovi di meglio, però insomma, se non riesci a trovare
1: No,
0: una data più, un posto più grande, poi noi ti ospitiamo volentieri, figurati.
1: ma io sicuro sarò lì tra settembre e ottobre,
0: Ah,
1: quindi
0: vabbè, se devi fare altri concerti,
1: faccia.
0: certo, ti
1: Tienici
0: invitiamo.
1: aggiornato, tienici aggiornato. Va bene,
0: E
1: ti
0: allora
1: mando un
0: chiudi.
1: abbraccio e vi ringrazio tantissimo per quello che fate e anche per come lo fate, perché siete una bella
0: Grazie.
1: radio proprio.
0: Grazie,
1: Grazie, grazie
0: allora
1: di
0: chiudiamo,
1: cuore.
0: te l'avevo promesso con questa, si starà grattando il principe, noi ci
1: Assurdo.
0: grattiamo anche noi per lui perché siamo dei suoi ammiratori, quindi ti lasciamo con È morto De Gregori, Francesco, si scherza,
1: Dal vecchio
0: ovviamente, cioè, nelle
1: disco.
0: canzoni di Mico Argirò, poi tu puoi continuare ad attaccare Springsteen, noi saremo sempre al tuo fianco. Io sono provocatorio perché i fan di Springsteen sono terribili, sai, no?
1: Sì, mi
0: Una volta
1: chiede,
0: uno mi
1: sono
0: voleva menare, ha detto un fan di
1: una setta
0: Springsteen.
1: religiosa.
0: Mi voleva menare perché avevo detto che i Nirvana facevano delle belle melodie, per lui facevano solo rumore in Nirvana.
1: Dopo di niente,
0: Mamma mia,
1: cazzo.
0: c'è solo God, Dio, Springsteen. Allora, leggevo che Nick Cave proprio ieri ha fatto salire un bambino sul
1: Sì,
0: palco con la maglietta di Nirvana, quindi
1: ho visto le immagini.
0: vedi.
1: Ma ha ragione, cavolo, i Nirvana
0: Piacciono
1: fanno
0: anche a Nick
1: parte
0: Cave.
1: della storia della musica.
2: Noi abbiamo il nostro caro Stefano Pepe,
0: Ah, che è lì,
2: che mi ha mandato
0: Mazza,
2: questa
0: era vicino,
2: immagine.
0: era
2: Sì, era
0: vicino.
2: sotto palco.
0: Pazzesco. E chi è questa che canta con Nick
2: Non ho
0: Cave?
2: idea. Non ho idea.
0: No, sembra tipo Tina Turner, ma è
2: Non so,
0: impossibile.
2: sono delle coriste, ma non le
0: Infatti.
2: conosco.
0: Vabbè, allora ti lasciamo con È morto De Gregori. Grazie, Mico Argirò.
1: Un
0: Poi questa
1: abbraccio.
0: canzone
2: A te, caro.
0: la capirete fra tanti anni, fra molti anni.
1: Vediamo.
0: Speriamo il più lontano
2: Chissà se il
0: possibile.
2: principe l'ha ascoltata.
1: Se sì, l'ha ascoltato.
0: È morto De Gregori. Ciao, ciao, grazie,
1: Ciao,
0: Mico.
1: ciao.
0: Ciao, ciao.

0: E questo era amico Argirò con Morto Gregori. Salutiamo simpaticissimo amico Argirò.
1: Anche il principe salutiamo.
0: Sì, anche il principe si starà grattando. Il principe. Adesso dobbiamo concludere la puntata con il Vespa Days, il Vespa
1: di cui tu porti una bellissima maglietta.
0: Sì, perché sono stato stamattina alla parata che è partita dalle Terme di Caracalla verso le 9 per gli 80 anni della Vespa, e fino a domani è aperto il Vespa Village al Foro Italico. Oggi era, diciamo, la giornata clou, però insomma sono iniziate le celebrazioni per questi 80 anni già il 25 giugno col concerto di Dito nella Piaga, e ci sono stati altri eventi, sfilate. Domani ci saranno delle presentazioni di modelli nuovi creati proprio per questi 80 anni. Stiamo per chiamare al telefono il direttore del Napoli Club, il presidente del Vespa Club di
1: Ferdinando
0: Chianese, sì, che ho incontrato stamattina dei ragazzi che sono partiti da Napoli, erano insomma una cinquantina di persone con la Vespa, sono venuti da Napoli, poi ce lo faremo dire da lui. Per introdurlo, tanti brani che fanno pensare alla Vespa, però insomma quello più breve che ho trovato è questo di Dan Romer, Vespa e Libertà, dura solo 1 minuto e 42, e poi chiameremo al telefono Ferdinando Chianese. Vespa e Libertà, Dan Romer.

0: Vespa e Libertà, Dan Romer, dovremmo avere al telefono Ferdinando Chianise. Pronto Ferdinando, ci senti?
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi invitato, buonasera.
0: Presidente, benvenuto. Del Vespa Club Napoli, è stato un incontro casuale che stamattina durante la parata appunto ho incontrato alcuni tuoi ragazzi che si erano fermati con...
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
4: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E allora buon pomeriggio, ben arrivati, ma soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di radiocittaperta.it. Martedì 30 giugno, quando sono le 18:10, arriva un nuovo appuntamento con Panopticon. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Andremo quindi avanti fino alle ore 20 o giù di lì, momento nel quale lasceremo spazio al microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Dunque, nuovo appuntamento con Panopticon in questo infuocato, nel vero senso della parola, martedì. La trasmissione oggi prevede, come al solito, qualche novità discografica. Ce ne andremo ad ascoltare un paio all'inizio proprio di trasmissione, anzi non un paio, sono tre, ne ho preparate tre per la precisione. E poi oggi, visto che si chiude praticamente giugno, oggi è 30 giugno, e quindi la metà dell'anno, la metà del 2026 l'abbiamo già alle spalle, quindi oggi faremo una sorta di recap dei dischi che più mi sono piaciuti in questi primi mesi dell'anno.

anno 2026 che fino a questo momento è stato, devo dire, molto molto prolifico. Mi è capitato già di ricordarlo nelle trasmissioni precedenti. Sono usciti fino ad ora veramente un sacco di bei dischi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e allora tra poco, come sempre, ci andremo ad ascoltare quelli che sono stati gli album che più mi sono piaciuti in questi primi sei mesi. Tra poco, come sempre, vi andrò a dare i contatti, ma prima intanto è finita la sigla dei The Warlocks. Come dicevo, come sempre, vi andrò a dare i contatti per interagire con me, ma prima di questo andiamo ad iniziare la trasmissione. Come detto, ci ascolteremo un po' di novità discografiche. Iniziamo da una nuova band, io li conosco veramente da pochissimo. Loro vengono da Belfast e si fanno chiamare Makeshift Art Bar.

Ed eccoli qui, davvero davvero niente male, loro si fanno chiamare Makeshift Art Bar. Ce li siamo ascoltati con Bad Weather, il loro penultimo EP fino a questo momento, EP prodotto da questa giovane band proveniente da Belfast. Loro poi, tra le altre cose, hanno da poco firmato con un'importante etichetta, la East Orit, e insieme, insomma, a questa etichetta stanno mettendo insieme le prime cose che così ad un primo ascolto sono davvero, a me paiono davvero molto molto interessanti. Spaziano un po' da il post-punk all'elettronica, come anche imperversano un po' nell'hardcore e nell'art rock, e con questi primi EP si configurano quindi come una delle proposte, diciamo, come li possiamo definire, un po' post-punk noise più in vista del momento.

tra le altre cose sto vedendo proprio ora, è uscito da pochissimo il loro nuovo EP Marionette. E dunque, per chi fosse interessato, loro sono Makeshift Art Bar. Per il prossimo gruppo rimaniamo in Irlanda, loro sono Nerves, dopo il loro primo album Yarm Marait hanno da poco fatto uscire un nuovo EP.

E dunque da Belfast, per quanto riguarda Makeshift Art Bar, siamo andati dall'altra parte dell'Inghilterra a Dublino per questi Nerves, che hanno da poco rilasciato questo nuovo brano dal titolo N26, brano che succede di poco il loro esordio Yarmarite degli ultimi mesi del 2025. Album che ha avuto, devo dire, un ottimo ritorno, tanto che hanno appena concluso un lungo tour, hanno girato in lungo e largo la Gran Bretagna ed ora, finito il tour, sembrano così alle prese con il nuovo album, che dovrebbe vedere la luce ad inizio 2027. Nuovo album poi sempre in collaborazione, credo, con Daniel Fox dei Gillaband, che già li ha affiancati in occasione dell'esordio.

abbiamo iniziato belli incattiviti quest'oggi, noi continuiamo su questa lunghezza d'onda. Da Dublino ci spostiamo a Manchester, città natale dei prossimi, che si chiamano Buckshead.

E il titolo di questo brano è Resin 2014 ad opera degli annunciati Buckshead. Questa è una giovane band proveniente da Manchester, fresca di esordio discografico dal titolo Gnat, formazione che già abbiamo avuto modo di ascoltare un paio di settimane fa all'interno di Panopticon, e dove quindi già abbiamo avuto così modo di decantare le lodi dell'ottimo, davvero ottimo batterista frontman Lewis Fletcher, l'anima vera della formazione.

E dunque, detto dei Buckshead, prima di andare avanti io vi vado a ricordare il 340-197-4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi tutte le pagine social di Radio Città Aperta che trovate su Twitter, Instagram e Facebook. Dunque, come detto in apertura, dopo questo inizio bello muscoloso, ora prenderemo in rassegna, ci andremo ad ascoltare un po' di dischi che più mi sono piaciuti in questo 2026, e questa rassegna non poteva che iniziare da uno dei dischi che fino a questo momento ho amato più di altri, un po' più di tutti. Sto parlando dell'esordio dei Shaking Hand, esordio omonimo dal quale noi ci andiamo a prendere l'ultima traccia, Up the Ante.

E dunque torna Manchester anche in questo caso, perché proprio Manchester è la città natale di questo progetto chiamato Shaking Hand, che ha sfornato una prima prova davvero, come ho ripetuto ormai tantissime volte, una grandissima prima prova, primo disco omonimo. Sono molto giovani ed hanno, come si dice in questi casi, ampissimi margini di miglioramento, ma quello che più mi ha colpito in questo disco è stata la assoluta scorrevolezza dei brani e l'ottimo, davvero ottimo sound che questi ragazzi riescono a tirare fuori, senza poi, come dire, senza tra le altre cose inventarsi chissà a che cosa. Il trio che si compone di George Hunter, Freddie Hunter e Ellis Oxin, loro all'interno di questo album un po' incrociano, come dire, molto bene l'alt rock di derivazione anni un po' anni 90. C'è una buona dose di richiami post rock e tutto questo lo mettono insieme, lo fanno articolando architetture chitarristiche davvero notevoli, che sono poi al centro di tutto il disco. Insomma, io sono ormai settimane che ne parlo, se ancora non l'avete fatto, date un ascolto a questo disco, ne vale assolutamente la pena. E dunque, detto degli Shaking Hand, oggi andremo un po' così a briglia sciolta, salteremo in continuazione da un genere ad un altro, come facciamo in questo caso, perché ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Winged Wheel, album Desert So Green, questa è Canvas 8.

E come vi avevo preannunciato, abbiamo cambiato decisamente genere, sonorità e musica. Ci siamo andati ad ascoltare questa Canvas 8 da Desert So Green, il tutto ad opera di questo progetto musicale messo in piedi da Steve Shelley, dei Sonic Youth e da Whitney Johnson, progetto che prende il nome di Widget Wheel e che poi può diciamo prende un po' così le sembianze del supergruppo, vedendo all'interno dell'album la partecipazione di altre figure importanti che sanno davvero come muoversi all'interno del sound del disco, che è un sound davvero molto molto particolare, imperversa tra avanguardia, post rock e post punk. Certamente non un disco di come dire, di immediata comprensione, necessita assolutamente di qualche ascolto in più. Ed è stato comunque uno dei dischi che più mi hanno, che un po' più mi sono piaciuti in questo, fino a questo momento.

Ma arriviamo a questo punto al vero disco, ancora non dell'anno, però ancora svetta, incontrastato. Sto parlando di Ferrum Siderium degli Zoo. Loro sono, chiaramente, neanche a dirlo, sono italiani. Da Ferrum Siderium ci andiamo ad ascoltare l'ottima La donna vestita di sole.

E queste sono le ultime note della donna vestita di sole da il disco, come annunciato, Ferrum Siderium, il 17° album in studio, veramente un album monumentale, doppio tra le altre cose di questo storico trio che prende il nome di Zoo, formati da Massimo Pupillo, Luca Mai e per la prima volta dietro alle pelli, dietro alla batteria, hanno accolto Paolo Mongardi. Album, come detto, davvero monumentale, disco straordinario che miscela sound provenienti dal progressive, dal metal, dall'industrial. Insomma, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andarvi a fare questo viaggio di 80 minuti chiamato Ferrum Siderium. Intanto siamo arrivati alle 19, siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it, questo è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con da Londra i Dead Crush.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

0: trance è buono per l'alma.
1: Fa veramente bene all'anima.
2: Trance is good for the soul.
3: Good for the soul.
4: Good for the soul.
5: Good for the soul.
6: Gans is good for the soul.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questa A Full, brano estratto da Good for the Soul, l'esordio per questa formazione, che è un duo inglese che risponde al nome di Guns. Ora, prima di andare avanti, io vi ricordo che sostenere Radio Città Aperta è molto molto facile. Lo potete fare con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Si deve cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast, il tutto, vi ripeto, per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. Ora invece, quando siamo arrivati alle 19:15, andiamo avanti, ci occupiamo di una band che ha sfornato all'esordio un piccolo gioiello fondamentalmente di sonorità post rock. L'album si intitola Echeremos el cielo abajo a patadas. Loro si chiamano Te Odio, Te Odio, vengono dal Cile e noi da qui ci ascoltiamo Catastrofe.

E dunque questa è la coda finale di questa catastrofe per Teodio, brano estratto dai Queremos el cielo abajo a patadas, abbatteremo il cielo a pedade, un album che segna l'esordio per questa giovane formazione cilena, come detto in fase di annuncio, un piccolo gioiello post rock, anche se al suo interno il sound è sì post rock, ma devo dire ultra contaminato. E dunque questi Teodio si inseriscono in questa nuova scena musicale cilena, secondo me si configurano anche come una punta di diamante. Dal Cile torniamo in Europa, un altro esordio, ci sono molti esordi in questi dischi che ci stiamo ascoltando in questo martedì pomeriggio, esordio dei londinesi Gegenpress, disco Don't Live Forever, e questa è Seamstress.

Gott im Himmel, alle wie Weine.

E dunque, torniamo in voce, mettiamo un po' di ordine, perché ci siamo ascoltati un paio di brani in sequenza. Avevamo iniziato con gli annunciati Gegenpress da Londra, dal loro ottimo esordio Don't Live for Heaven. Ci eravamo ascoltati Seamstress. Ed ora invece, sotto la mia voce, sempre da Londra, stanno andando My Pussy Tastes Like Microplastic, questo gruppo formato da 8 musicisti che molto diciamo così, curiosamente si sono ritrovati all'interno dello studio di registrazione, si sono messi a suonare all'interno di jam session lunghissime, jam session dalla quale è nato questo album, il primo per loro, Sod in Heaven. Album parecchio stravagante, questo Sod in Heaven. Dunque detto di Microplastic, rimaniamo in questo ambito, dalla Londra inglese ci trasferiamo a Londra canadese, in Ontario, città natale di questa band che vi sto proponendo da un paio di settimane. Loro si richiamano Medieval Found Footage, sono veramente alle primissime cose incise. Questo è il loro ultimo EP dal titolo Abagnale, questa è Greeter.

E dunque questi li stiamo ascoltando da un paio di settimane, si chiamano Medieval Found Footage. Prima ho detto un'inesattezza, questo non è un EP ma il loro esordio sulla lunga distanza dal titolo Abagnale, disco nel quale è inserita questa ottima Greeter. A me sembrano davvero molto molto interessanti per loro che provengono dal Canada. Siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, ancora un paio di cose da proporvi. La prossima è totalmente differente dalla musica appena ascoltata, cambiamo ancora una volta sonorità e genere, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Geologist. Entriamo in un mondo fatto di psichedelia mista a post rock. Questo è Compact Mirror Last Names. Il nuovo album si intitola Can I Get a Peck of Camel Light e lui è Geologist.

E dunque questo era un estratto del Can I Get a Pack of Camelight, l'ultima fatica in studio per quanto riguarda Geologist, la traccia Compact Mirror Last Names. Il tempo a mia disposizione è terminato, io quindi ringrazio tutti voi in ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Domani non dimenticate la replica dalle 14 alle 16. Tra pochissimo un nuovo appuntamento con Vanessa Next e il suo Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20 solo su radiocittaaperta.it.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation, qui su radiocittaperta.it, a tenervi compagnia dalle ore 20 ogni martedì per parlarvi di musica, curiosità, trame, giocabilità e molto altro, tutto dal mondo gaming.

ci tenevo a farvi ascoltare questo primo brano della colonna sonora, e perché effettivamente è già abbastanza epico e soprattutto molto molto riconoscibile. Non so se avete capito già di quale gioco stiamo parlando, ma intanto appunto vi ringrazio come al solito per essere qui con me. Sono sempre contenta di farvi molta compagnia e soprattutto di potervi trasmettere qualcosa di interessante, qualche curiosità dal mondo dei videogiochi, del passato, del presente e chissà anche del futuro, con qualche anticipazione ogni tanto che non fa mai male. Vi ricordo intanto di ascoltare i nostri podcast, nella sezione podcast insomma li trovate tutti, di spulciare un po' sul nostro sito radiocittaperta.it e controllate magari ecco la programmazione in modo da poter essere un po' aggiornati. Trovate veramente di tutto, dai programmi sulla scienza e sulle curiosità a quelli sul rock. Il mio ovviamente è Next Generation, io sono Next e sono qui con voi per tenervi compagnia in quest'oretta e fare un po' di chiacchiere sul mondo gaming. E nel frattempo ci ascoltiamo sempre la colonna sonora, come potete sentire di sottofondo, e insieme ci addentriamo ogni settimana in un gioco diverso. Vi ricordo inoltre che potete sostenere radiocittaaperta.it nella sezione Sostienici, infatti trovate tutte le informazioni al riguardo e tutto quello che fate è sempre molto generoso e molto apprezzato e ci permettete di poter continuare a offrirvi sempre intrattenimento, informazioni, musica, curiosità e molto altro.

Allora, intanto qualche indizio su questo gioco. È un action survival horror uscito un bel po' di tempo fa, parliamo del 1998, e il protagonista, anzi la protagonista, è una donna agente. Colonna sonora impeccabile e appunto, come vi dicevo prima, abbastanza riconoscibile dalla theme song che abbiamo ascoltato prima, appunto intitolata Waiting for Something to Awaken, e anche il brano precedente che era Primal Eyes. Sto parlando di un gioco appunto del 1998 e ho molte curiosità da dirvi a riguardo. Sto parlando di Parasite Eve. Parasite Eve è classificato come un action RPG, ossia un gioco di ruolo e d'azione, un po' particolare da spiegarvi in certe circostanze, però ecco, spero che l'abbiate provato e che vi ricordate un pochettino come si gioca, molto carino. Sostanzialmente ci troviamo quindi punti esperienza, barre di livello, magie e altri parametri, e le battaglie si innescano in punti precisi, quindi è il classico gioco un po' di una volta, dove quando si raggiungeva un determinato punto specifico all'interno del gioco si appunto innescavano questi incontri, questi scontri magari anche, e non sono mai casuali, ma si basano appunto sulla libertà di movimento del personaggio, appunto che si può muovere tranquillamente nello spazio con ovviamente i tasti del controller. E io l'ho riprovato recentemente su PC, sicuramente insomma lo potete ritrovare in qualche modo. È possibile comunque eseguire azioni, attaccare quando si riempie la barra del Active Time, e la protagonista può sfruttare armi e cosiddetti anche questi poteri parassiti derivati dal risveglio dei mitocondri. E ora voi vi starete un po' chiedendo: ma che stai a dire? Perché adesso vi racconto un po' intanto di cosa parla questo Parasite Eve. Intanto iniziamo col dire, abbiamo già un minimo descritto un po' la giocabilità, che questo gioco è uscito appunto nel 1998 con Parasite Eve, poi è uscito Parasite Eve 2 nel 2000, mentre in Giappone uscì l'anno precedente, e poi nel 2010 uscì The Third Birthday, che è il terzo capitolo uscito però appunto sotto un nome diverso.

questa colonna sonora vi effettivamente resterà un po' strana rispetto a ai brani precedenti che vi ho fatto ascoltare poco fa, perché penserete: ma perché c'è questo canto lirico? Il brano si intitola Se il mio amore sta vicino. Perché nel primo capitolo, appunto, la scena d'apertura è proprio con la protagonista Aya Bria, che sta assistendo a uno spettacolo, quando ad un tratto il resto del pubblico muore. Così assurdo. E questo succede per autocombustione, quindi neanche una morte piacevole, cioè non che ci sia una morte piacevole. Ok, e questo accade a causa dei poteri della cantante Melissa, detta Eve. La cantante è quella che, insomma, avete sentito prima. Lei ha una struttura mitocondriale diversa che le dona particolari poteri. Successivamente, quindi, la nostra Eve, insomma, subisce un po' di peripezie varie, viene addirittura arrestata a Central Park, però dove solo Aya può arrivare senza rischiare la vita, proprio per colpa dei poteri di questa Eve. Le due si scontrano e Aya, la nostra protagonista, viene tramortita, mentre poi viene evacuata a Manhattan. Aya si risveglia in un appartamento e qui incontra il suo collega Daniel e il dottore Kunihiko Maeda, che è arrivato per investigare sui mitocondri, il quale spiega che questo fenomeno è già accaduto nel suo paese e i tre per questo formeranno una squadra e devono assolutamente cercare di risolvere tutta questa situazione un po' particolare.

questi brani che state ascoltando dalla colonna sonora appunto di Parasite Eve sono molto horror, molto tensivi. Questo si chiama Mitocondria, il tema Team of Mitocondria. Ora parliamo un po' di questa cosa, quella che poi effettivamente fa da base alla trama. Cosa sono i mitocondri? Perché sono così essenziali? Ok, perché sono un po' i protagonisti di questo gioco? Allora, io non sono un'esperta, ovviamente, che insomma non ho una laurea in scienze, però ecco, diciamo che i mitocondri sono presenti all'interno delle cellule del nostro corpo, ma sono anche presenti all'interno delle cellule vegetali in realtà, e il loro scopo è quello di produrre energia, quindi come se fossero proprio delle centrali elettriche delle cellule. E hanno una caratteristica particolare perché, a quanto so, possiedono un proprio DNA. Nella teoria, insomma, del gioco, ovviamente, cosa è successo? Fa sì, insomma, si è creata questa realtà parallela, ok? Questa storia da cui poi è tratto il gioco, secondo cui miliardi di anni fa i mitocondri erano in realtà organismi indipendenti che entrarono in simbiosi con le cellule primitive, e il gioco quindi cosa fa? Prende questa idea fantascientifica horror e immagina proprio come i mitocondri si ribellino alla coscienza umana e all'umanità. Quindi insomma il gioco è ambientato nel 1997 e appunto abbiamo detto la nostra Ayabria è lì ad un'opera che assiste allo spettacolo, quando appunto questa cantante Melissa, detta Eve, perché poi rivela di essere Eve, quindi un'entità nata da questi mitocondri, vuole sostituire gli esseri umani, e quindi la nostra Aya deve assolutamente cercare di fermarla. Abbiamo detto Aya scopre di essere immune ai poteri di Eve grazie a un legame con sua sorella Maya e ai particolari mitocondri presenti nel suo corpo. Questa caratteristica effettivamente è un po' particolare, la ritroviamo anche in altri giochi dove sembrano esserci degli esseri umani che sono immuni. Pensiamo a quella un po' più famosa, è Ellie di The Last of Us, però il principio è sempre lo stesso. Quindi il suo compito è proprio quello di salvare la città e di conseguenza poi tutto il resto dell'umanità da Eve. Ci ascoltiamo comunque ancora un brano tratto dalla colonna sonora, intanto vi invito di ascoltare questo che si chiama Sottovoce.

cominciamo intanto a parlare di qualche curiosità interessante di questo gioco, perché non è una storia fine a se stessa in realtà. Sappiate che appunto si ispira all'omonimo romanzo Parasite Eve del 1995, scritto dallo scrittore e farmacologo giapponese Hideaki Sena. Diciamo che appunto, come abbiamo già detto, prende una delle strutture più importanti del nostro corpo, appunto i mitocondri, e ci porta a chiederci cosa accadrebbe se questi decidessero di non volerci più ubbidire. E, diciamo ecco che effettivamente un libro che non ho avuto il piacere di leggere, ma presumo molto interessante, effettivamente, perché poi ha portato a questo gioco successivamente. È molto bello. La colonna sonora che state ascoltando, questo è proprio parte del tema principale, in versione piano solo, è composta da Yoko Shimomura, che è un'autrice di altre musiche famose per videogiochi e di molti altri dei titoli Square in particolare. Ma in particolare forse conoscete sicuramente Kingdom Hearts. Ecco, beh, le musiche sono le sue e questo è il tema principale, versione piano.

ve lo rilascio di sottofondo mentre cerchiamo di, molto in breve, descriverne solo magari la prima parte. Allora, il tema inizia proprio con questo semitono che è Re Mi bemolle, che si sposta poi a Si bemolle Sol. Quindi le prime note sono Re Mi bemolle, Si bemolle Sol, Fa Sol Mi Re, scusate, Fa Mi bemolle Re. Queste note, ok, ora non so quanti di voi sono riusciti un po' a capire la tonalità, si basa insomma sulla scala di Do minore. La prima nota appunto è la seconda nota della scala, che si appoggia poi sulla terza e fa poi il salto fino alla quinta, scendendo poi alla terza. Quindi tutta la prima parte è basata comunque sull'accordo di Do minore, oltre che ovviamente alla relativa tonalità. Ci sono poi delle note di passaggio che ascoltiamo nel resto del brano, che sono alterate, quindi non fanno parte della tonalità e rendono proprio questa cosa interessante, questo brano interessante. All'inizio abbiamo la presentazione del tema e poi, come potete sentire, invece parte l'arpeggio di sottofondo. Questo arpeggio è generalmente basato appunto sulle note che fanno parte proprio dell'accordo di riferimento. Quindi, ad esempio, il primo è proprio Do, Sol, Do, Re, Mi bemolle, Sol, e poi va di nuovo a Do e riscende indietro. Quindi questa è proprio la parte principale, si muove generalmente per la maggior parte del tempo su Do minore. Ora, cos'è che però rende questo tema molto molto interessante? Allora, iniziamo col dire che questo brano parte in levare, quindi è in 6 ottavi e parte appunto in levare, quindi non ha un inizio sul nostro tempo base, ok? Quindi questo è il tempo e di conseguenza la melodia si sposta su questo tipo di ritmo, che appunto ha una base un po' più ternaria. Da cosa ce ne accorgiamo? Che la base, diciamo così, è un po' più ternaria, quindi dobbiamo contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, da qui. Perché appunto si basa proprio su un tempo che in realtà è anche molto utilizzato, forse non tanto nella musica pop che ascoltiamo generalmente quando siamo al centro commerciale, però insomma si utilizza. Ma la cosa particolare di questa melodia è appunto il fatto che le note della melodia all'inizio abbiano questo andamento sincopato, che vuol dire che si spostano fra battere e levare sarebbe tempo forte e tempo debole, e rende il tutto molto più interessante. Quindi abbiamo la prima nota che si sposta di semitono, abbiamo detto, e la primissima nota appunto non fa parte dell'accordo ma solo della scala, e poi dopo la prima salita va a discendere abbastanza in maniera ordinata, quindi per grado congiunto, fino a tornare a quello che poi è la nota d'inizio. Le note hanno generalmente, come potete ascoltare, in realtà una durata abbastanza lunga e fanno appunto principalmente parte della scala, anche se c'è qualche alterazione molto interessante.

Quindi, dopo avervi parlato un po' del tema principale, con la partitura davanti, ma solamente insomma in maniera un po' generale per descrivervi qual è un po' l'andamento del brano, continuiamo appunto ad ascoltarci la colonna sonora e a parlare un po' però effettivamente delle curiosità di questo gioco. Contiene molti riferimenti a Final Fantasy, la sua ambientazione stile newyorkese, poi a tema natalizio in realtà, e la grafica simile a Resident Evil gli ha portato un successo incredibile negli Stati Uniti all'epoca, ed è stato quindi il gioco più venduto fra settembre e ottobre di quell'anno. Quindi una cosa molto interessante. Il primo capitolo non è uscito sul mercato europeo all'inizio, mentre il terzo, nonostante un titolo diverso, è a tutti gli effetti il terzo capitolo, perché abbiamo detto Parasite Eve 1, Parasite Eve 2 e poi The Third Birthday, dopo diversi anni in realtà effettivamente, perché sono usciti a diversi anni l'uno dall'altro. Nel secondo capitolo, Aya, dopo aver risolto questo problema, diventa un agente della MIST, che è un dipartimento dell'FBI, e si occupa dell'attività di creature neomitocondriali nell'area di Los Angeles. Durante un avvistamento incontra un uomo ostile con una maschera che sta indagando sulle creature, e in seguito riceverà proprio l'incarico di indagare nel deserto del Mojave e nell'area di Dryfield, dove incontra l'investigatore Kylie Madigan, e i due vengono separati dai mostri e poi scoprono però che esiste un nuovo piano per trasformare tutta la popolazione in creature neomitocondriali artificiali. Quindi c'è di nuovo questo ritorno dei mitocondri e la protagonista deve assolutamente di nuovo impedire che l'umanità venga totalmente dominata e magari sterminata da questi neomitocondri artificiali

come potete ascoltare anche in altri brani della colonna sonora, ritorna ogni tanto il frammento melodico del tema principale, che era, abbiamo detto, re mi bemolle, si bemolle, sol, fa. E questo a che cosa ci porta a capire quanto un frammento appunto di note o ritmico, quindi quello che possa essere un ritmo, o a volte dal punto di vista, non so, prendiamo altre opere magari figurative, che possa essere uno stile, un uso di colori, ci può portare a far sì che quell'opera sia immediatamente riconosciuta. Quindi il tema principale ritorna costantemente ogni tanto nel resto della colonna sonora, questo proprio per far sì che su questo frammento si possano poi generare tantissime, appunto, poi canzoni diverse che possiamo ascoltare. Questa è una cosa molto importante che sta un po' alla base di questo tipo di composizioni. L'abbiamo già ritrovato in una puntata precedente, andatevi a ritrovare le puntate precedenti, proprio dove appunto ascoltavamo un frammento che ogni tanto ritornava sotto mentite spoglie per ripresentarsi appunto in vari altri brani della colonna sonora. Quindi Parasite Eve non fa esclusioni. L'unica esclusione, appunto, come dicevo, che ha avuto Parasite Eve è proprio l'esclusiva, cioè nel senso dell'essere escluso dal mercato europeo nel primo titolo. Quindi gli appassionati hanno dovuto poi aspettare il sequel, Parasite Eve 2, uscito appunto nel 2000, per poter giocare ufficialmente la saga su console. Io infatti ricordo appunto che avevo il disco del secondo gioco, ma il primo effettivamente non me lo ricordavo. Mi ricordo ancora la copertina, come se fosse ieri, del secondo titolo, dove c'è la nostra Aya Bria, che è questa ragazza con questo caschetto corto platinato, gli occhi azzurri, e mi sembra che avesse una giacca di jeans o una gonna di jeans, e sta appunto seduta e guarda verso il basso. Mi ricordo benissimo questa cosa qui, mi è rimasta proprio impressa, una delle cose particolari della mia infanzia e magari anche della vostra, chissà. Quindi abbiamo detto il gioco tratto dal romanzo horror fantascientifico del 95 scritto dal farmacologo Hideaki Sena, pensate che ha portato anche alla creazione di un film live action nel 1997. E nonostante poi appunto il grandissimo successo, abbiamo detto, in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa è arrivato solamente col secondo titolo. Le meccaniche sono un po' particolari a livello di giocabilità, perché a differenza dei classici giochi di ruolo o dei survival horror puri come Resident Evil, il titolo offre elementi di entrambi i generi, abbiamo detto, quindi è un po' RPG, è un po' particolare, e i combattimenti avvengono in tempo reale all'interno delle aree esplorabili, abbiamo detto che vengono triggerati da vari movimenti o quando si raggiungono determinati punti, a seconda di dove si muove Aya Bria, bisogna schivare gli attacchi nemici e scatenare i poteri mitocondriali. Quindi una giocabilità molto interessante. Magari adesso ci sembra un po' banale, ma non vi dimenticate che parliamo di un gioco che effettivamente è uscito nel 1998.

Molto interessanti questi in parti della colonna sonora. Parliamo un pochettino della compositrice, abbiamo detto Yoko Shimomura, appunto giapponese, compositrice e pianista, nota soprattutto appunto proprio per queste composizioni in ambito gaming. Collaborato principalmente con la, appunto, Square Enix, all'epoca del gioco si chiamava ancora Squaresoft, e conosciuta soprattutto, abbiamo detto, per Kingdom Hearts, però appunto ovviamente anche per Parasite Eve. Ha lavorato anche a The Third Birthday, che è appunto il terzo capitolo della saga, e hanno raggiunto le sue opere una certa popolarità. A livello di, come possiamo un po' aver ascoltato, in di influenza musicale, ha indicato Beethoven, Chopin e Ravel come alcune delle sue influenze sul suo sito personale, ma ovviamente lo trovate penso online nel suo sito, ha affermato di apprezzare anche il jazz in stile lounge, quindi ha una formazione molto classica, però effettivamente, come potete ascoltare, ci sono un sacco di suoni elettronici, un po' ambient, c'è anche l'operistica come abbiamo ascoltato, c'è un po' di sinfonia pop, trae ispirazione da cose della sua vita che la commuovono emotivamente, che descrive come una bella immagine, uno scenario, un assaggio di qualcosa di delizioso, i profumi che riportano ricordi, cose felici e triste, tutto ciò che muove la mia emozione mi dà ispirazione. Quindi diciamo che sono molto d'accordo, perché effettivamente penso che alla base di quella che è l'ispirazione di un compositore può esserci un argomento, un'emozione, un colore, un cibo, ci può essere veramente qualunque cosa. Credo che chi possieda questa tendenza molto artistica non possa spiegare al 100% cos'è che fa scattare quella scintilla dentro del ora devo scrivere qualcosa su questo. Forse non tutti possono capire, ma appunto chi è un po' più creativo, chi è un artista, sicuramente sì. E appunto sono contenta che Shimomura ha comunicato questo sul suo sito ufficiale, e ovviamente insomma credo che sia importante a livello proprio del processo creativo trasmettere quindi un messaggio e ispirarsi a qualcosa. E ha dichiarato che la sua traccia preferita che ha composto è Dearly Beloved, tratta appunto da Kingdom Hearts.

continuando a parlare appunto di questo, di questa compositrice, pensate che ha composto colonne sonore per oltre 45 giochi diversi, diventando quindi di conseguenza uno dei più grandi nomi dell'industria musicale dei videogiochi, è descritta proprio come uno dei compositori di musica per videogiochi più famosi al mondo. Però nel marzo 2019, nel 2007 ha pubblicato il suo primo album non a tema videoludico, che si chiama More More, un album di canzoni vocali cantate da una cantante che si chiama Chata. E quindi insomma potete andare ad ascoltare un pochettino la sua musica e trovate cose interessanti. Però fra i suoi lavori veramente troviamo un po' di tutto, principalmente appunto però cose a tema gaming. Però insomma il primo lavoro risale tipo a fine anni 80 e poi insomma vanno via via a proseguirsi fino ai giorni nostri. Appunto per esempio nel 2022 a Mario Plus Rabbit Sparks of Hope appunto ha composto questo qualche parte della colonna sonora, e poi nel 2026 Vampire Crawls, solo il brano, però il cuor non si spaura.

Allora, ok, eccomi. Scusate, mini problema tecnico. Allora, stavo dicendovi che abbiamo detto, in realtà abbiamo accennato prima, che uscì anche un film che dura appunto 2 ore ed è la regia è di Misayuki Ochiai. Lo sapete che io ho sempre l'ansia quando devo raccontarvi queste cose con nomi in giapponese, e appunto è stato distribuito 2 anni dopo la pubblicazione del romanzo, e però il film non è stato mai doppiato in altre lingue, quindi non lo troverete in italiano, però magari qualcosa di sottotitolato ci sta. È stato distribuito negli Stati Uniti d'America e dalla Fuji TV in Europa in formato DVD nel 2001 e nel 2004, scusate. La trama è un po' diversa perché c'è questo... Allora, cominciamo vuol dire che sarà difficile pronunciarlo, però voi abbonatemela, vi prego. Questo Toshiaki Nagishima, che è un lo chiameremo Toshi, che è un ricercatore nonché divulgatore scientifico per la famosa Ethical Sciences. E il suo lavoro consiste appunto nello studio dei mitocondri ed è sposato da

arrabbiata a un incidente e finisce in coma irreversibile. Il prelievo di reni è l'unica possibilità che ha Toshiaki di fare ancora del bene a sua moglie, dato che questa era la sua volontà. Ma lui non vuole sospendere le cure che la tengono in vita, e perciò cosa fa? Prende la decisione di farlo solo a condizione però che sia Mereni ne sia prelevato anche il fegato per poterlo tenere con sé e coltivarne le cellule. Un modo un po' malsano, ok? In modo da mantenerla a suo modo viva accanto a sé. E quindi insomma da qui nasce un po' la trama. Ci sono ovviamente delle differenze rispetto al romanzo, è un po' diverso anche dal gioco, sono proprio trame diverse, però si basa sempre su questo tema centrale dei mitocondri. Il romanzo appunto comincia subito con la morte di Kiyomi in un incidente contro un palo del telefono, mentre nel romanzo, nel film invece è contro un camion. Quindi oppure ci sono molte altre di differenze. Ovviamente poi ci sono sempre personaggi di Eve e altri che effettivamente poi ritroviamo, però appunto troverete delle differenze qualora voleste andare a cercarvi il romanzo, il film e il gioco. Comunque ecco, penso che sia molto interessante metterli un po' a paragone e poi proseguire.

Quindi questa che vi sto trasmettendo appunto è parte della colonna sonora di Parasite Eve. Vi invito comunque ad ascoltarla tutta, la trovate comunque su internet, in particolare su YouTube sicuramente, insomma io la sto ascoltando da lì, ve la sto trasmettendo, andatevela a ricercare. Mi rendo conto che non è un buon sottofondo per le giornate, però molto interessante. E se volete, perché no, suonare un brano tratto dal, appunto, dai videogiochi, a me a volte capita. Effettivamente vi invito a prendere il tema principale, trovate probabilmente, insomma, tranquillamente, in maniera molto facile, la partitura online e potete stare lì e suonarvela. Molto molto bello. Un primato interessante che ha avuto questo gioco in realtà è quello che ha realizzato Square, proprio perché è stato il primo videogioco prodotto appunto dalla Square Enix ad aggiudicarsi la classificazione Mature negli Stati Uniti a causa delle sue tematiche adulte, del body horror, delle scene truculente e molto altro. Quindi abbiamo parlato un po' di varie curiosità.

vi accenno leggermente quello che è appunto The Third Birthday, il terzo capitolo, uscito nel 2010 ma ambientato nel 2012. Il dottor Hyde Bohr trova Aya in abito da sposa e sanguinante, con una personalità totalmente diversa. Scoprirà di avere un nuovo potere: può trasformare la sua anima in altri corpi. Può trasferire la sua anima in altri corpi. Quindi questo dottore sviluppa dunque una tecnologia chiamata Sistema Overdrive, che sfrutta l'abilità di Aya per farla viaggiare nel passato e farle prevenire il disastro di Manhattan. Questa era molto molto in breve quella che è la storia generale di Parasite Eve. Abbiamo descritto un pochettino quello che è il frammento principale a livello melodico della colonna sonora. Abbiamo parlato un po' appunto di questa compositrice, Yoko Shimamura, che vi invito insomma a cercare e a ascoltare un pochettino. E abbiamo parlato appunto anche del fatto che è tratto da un romanzo. E molti giochi effettivamente sono, ne faremo magari un giorno una puntata speciale, magari suddivisa in più parti. Alcuni sono appunto tratti da romanzi, da film, e poi oppure di conseguenza hanno ispirato quelle che poi sono state storie, oppure molto altro, hanno ispirato poi serie TV. Pensiamo appunto a The Last of Us, che invece è nato da un videogioco e si è poi effettivamente trasfigurato anche in una serie TV che penso che trovate sicuramente su qualche canale. Penso che al momento sia su HBO, ma potrei sbagliarmi, oppure su Sky. Comunque, se non avete giocato al gioco, guardatela. Io, che sono molto appassionata al gioco, ho un po' paura, perché so che la prima stagione è stata molto interessante, la seconda un po' meno. Però ecco, non ho visto il film di Parasite Eve e non ho letto il romanzo, però comunque mi ricordo il gioco e insomma fece parte della mia infanzia. Gioco survival horror un po' miscelato, ibrido con l'RPG, con questa colonna sonora basata principalmente su melodie pianistiche, ovviamente perché la compositrice comunque è di base una pianista, e abbiamo ascoltato vari brani della colonna sonora. Io ovviamente vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e per aver parlato un pochettino insieme di questo gioco. Vi ricordo come al solito che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex per ulteriori curiosità o per qualche dibattito interessante, principalmente a tema gaming, oppure potete farlo sul mio Instagram next generation_2.0, che è proprio il profilo di Next Generation. Poi comunque troverete qui nella sezione del podcast tutti gli eventuali dati, ogni volta cercherò di inserirveli. Continuate ad ascoltare le colonne sonore, ma soprattutto continuate ad ascoltare radiocittaperta.it. Siamo qui per voi, come abbiamo detto prima, per cercare di darvi intrattenimento, musica, informazione e molto altro. Io sono Vanessa Nex e questo è Next Generation, ogni martedì dalle ore 20 solo su radiocittaperta.it. Grazie per aver ascoltato questo podcast, vi lascio ancora un po' di sottofondo le colonne sonore e ci risentiamo assolutamente alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a giocare, continuate a divertirvi e soprattutto rilassatevi un pochettino ogni tanto davanti a qualche videogioco, o sfogatevi, perché no, perché non c'è nulla di meglio. Ma fate sempre attenzione alla colonna sonora.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.